Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

pillole, prendo pillole per stare calma. Non mi fido più di nessun'altra. Tengo paranoie nella tasca e giro termine aspettando te. Piccole, piccole, siamo piccole dentro la stanza. Sento qualche cosa che mi manca. È da quando tu mi

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

poche orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate, le tue finestre del futuro.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

voglia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto guardando.

noia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Frati la Record in uno.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: diventa una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E sei in punto, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Buongiorno Zeta!
1: E ci siamo, si parte con una nuova mattinata, sempre qui in diretta, Tony Sica dal TH Resort di Praia Mare, giovedì 13 agosto, come sempre, no? Tutte le grandi attese in realtà rischiano di diventare deluse, non stiamo parlando né di questo appuntamento con il Buongiorno Zeta, né di altri appuntamenti, ma dell'appuntamento che c'era ieri con l'eclissi. Ne abbiamo parlato tanto, dobbiamo mettere gli occhialini, dobbiamo fare così, dobbiamo fare colà, a meno qui a Praia Mare è venuto a piovere, tutto coperto dalle nuvole e si è un po' rovinato lo spettacolo, che poi è venuto a piovere proprio in quel frangente lì, capito? Tutto il resto della giornata è stato tutto meraviglioso. Vabbè, se voi siete riusciti a fare di meglio c'è il 335 30 10 25 per interagire con noi e poi c'è il 266 del digitale terrestre dove potete seguirci in radiovisione. Si parte con Gaia questa mattina, la sua Bossa Nostra.

La bossa nostra di Gaia, il profumo del caffè nell'aria, direi che ci sono tutti gli elementi per un sano risveglio in questo giovedì 13 agosto, sono le 6:06 del mattino, vai che andiamo dall'altra parte del mondo invece con Karol G.

Bellissimissima Alfa alle 6:11 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Torisica. Stiamo parlando un po' della delusione dell'eclissi, allora cerchiamo di rialzare il morale con le iniziative che hanno riguardato poi queste eclissi. Per esempio, il Museo del Prado in Spagna ha usato l'intelligenza artificiale per rimmaginare alcuni capolavori con il sole eclissato proprio in occasione dell'evento di ieri, e devo dire il risultato è molto interessante, quindi complimenti a loro, così anche se fuori non avete visto l'eclissi, almeno l'avete vista in questi riadattamenti dei grandi capolavori della storia. Arriva Artify e questa qui è la sua Swag Music.

Wag Music alle 6:14, che stile Arti 5, ci sarà anche lui tra l'altro al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Potete voi assicurarvi ancora un posticino in questa cornice spettacolare andando su ticketone.it e acquistando il vostro biglietto. Ora Id Bosa, Magnetic.

Cetta Soup con OK alle 6:20. Io sono Tony Sica, buongiorno a tutti voi, sempre in diretta dal TH Resorts Praia Mare. Potete nel frattempo nelle vostre case, ovunque voi siate, accendere la radiovisione al 266 del digitale terrestre, oppure se siete anche voi in esterna in qualche modo con la vostra famiglia, con i vostri amici, invece riferirvi all'app RTL 102.5 Play, dove trovate la sezione Radio Z e tutto quello che vi serve a portata di mano, a portata di click. Adesso c'è Achille Lauro, La città degli angeli.

La città degli angeli, c'è Achille Lauro alle 6.24, lui che nelle prossime ore, nella prossima giornata sarà impegnato in Sardegna, precisamente ad Olbia, per il Red Valley Festival. Ha addirittura messo un countdown nelle sue stories che potete andare a verificare, così sapete precisamente quando sarà su quel palco.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il corso dell'interrogatorio di garanzia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Siegfried Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Volevo fargli innalzare il livello di protezione. Le parole di Lavitola, riportate da Sergio Cola, avvocato difensore dell'ex editore giornalista, che non ha spiegato però se Ranucci sapesse dell'attentato. La crisi migratoria degli ultimi giorni sta incrinando i rapporti tra gli stati europei. Oltre al gelo tra Roma e Madrid su Schengen, c'è anche l'annuncio ribadito della Germania di procedere con le espulsioni di migranti verso l'Italia. Il ministro Tajani ha fatto sapere che non ci sono problemi con Berlino. Intanto diversi paesi, tra cui Germania, Grecia e Danimarca, potrebbero creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027. Infine il calcio. Il Paris Saint Germain ha cominciato col turbo la nuova stagione. A Salisburgo ha vinto la Supercoppa europea battendo 2-1 l'Aston Villa.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì ancora all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi, specie lungo la dorsale appenninica, con qualche fenomeno che sconfinerà fin verso le coste del basso Tirreno. Calde d'afa ancora molto intensi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: ti ricorderai.
1: C'è Ariete, l'ultima notte, ma certo che ci ricorderemo, cara mia, alle 6:37 di questo 13 agosto. Occhio, perché tra poco parliamo dei fan di Harry Potter.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: scopri Follow Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noah, fatto con amore.
3: No, caro Lucio, ho detto bene, non parleremo ai fan di Harry Potter, ma parlerò ai dei fan di Harry Potter. Praticamente, che cosa è successo? In Galles, su una spiaggia di quelle zone, c'è un memoriale di Dobby, che era quell'elfo che aiutò Harry Potter. Ecco, di lì dovevano passare dei cavi sottomarini. Hanno protestato così tanto i fan di Harry Potter che non se ne è fatto nulla, eh?

0: Emma con Fabri Fibra antidroga qui su Radio Z. Buongiorno Z, quindi avete capito la potenza dei fan di Harry Potter, non metteteveli contro che cambiano anche le sorti del mondo, oppure se ci sono particolari interessi economici. Adesso andiamo da Gabri Ponte Giovanotti, questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

Espresso, c'è Sabrina Carpenter qui su Radio Z. Buongiorno Z, alle 6:49. Allora, stavo ascoltando e leggendo i vostri messaggi. Qualcuno lo vedrete anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Quello che mi ha colpito di più è il messaggio di Giulia da Trevi. Ma al di là di quello che dice, dei complimenti, del buongiorno, del fatto che dice: ma quali fan di Harry Potter, la cosa importante sono i fan di Radio Z, e con questo siamo d'accordo, è la bellezza della sua voce. Proprio mi ha trasmesso una serenità incredibile. Quindi grazie a te, Giulia. Noi andiamo invece con un duetto dal mondo del rap. Arriva Shiva con Joliet. Questa è Bad Bad Bad.

0: Shiva e Geliè alle 6.53 con la loro Bad Bad Bad, che ci allietano insomma in questa mattinata, in questo giovedì. Continuate a scriverci al 335 30 10 25, lì i vostri messaggi, le vostre interazioni, anche domande su quello che stiamo facendo in questa estate. Adesso Kid Yugi con Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: senti, baby.
1: Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto la mia voce per buone cause,

mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai i denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

generazione. La domanda più iconica è: che cos'è una relazione? Cerco ancora la versione migliore di me tra miliardi di persone. Verità da cui voglio fuggire. Qui ciò che non ti ammazza ti uccide. Oh oh oh, come puoi darmi torto?

0: C'è Night con certe bugie qui su Radio Z. Buongiorno Z, lui che davvero, a parte farsi conoscere al grande pubblico a Sanremo, poi ha tirato fuori un album dal titolo Io Individuo, che credo sia un album di una profondità rara, un rap introspettivo davvero da ascoltare e da stare lì a metabolizzare anche nel tempo quelle che sono le sue parole. Noi abbiamo chiuso così la nostra prima ora insieme, tranquilli, perché fino alle 9 nessuno mi schioda da qui.
1: È geniale fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
0: Le 7 in punto.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

E con l'energia di Anna che inizia questa seconda ora del Buongiorno Z, buongiorno a tutti voi dal TH Resorts Praia Mare, io sono Tony Sica, fino alle 9 siamo qui insieme, potete ovviamente essere protagonisti di questa mattinata scrivendo al 335 30 10 25. Adesso andiamo in quel di Brescia da Fra Quintale, questa è la sua aranciata.

0: Oh.
1: Sì, sottoscrivo in un mondo di John e di Polio, sono Ringo Starr, cari pinguini tattici nucleari. Allora, quelle scene, tra l'altro, che i più fortunati sintonizzati al 266 del digitale terrestre hanno visto, sono un grandissimo tributo al Ritorno al Futuro. E facendo questo collegamento, pensavo che in questi giorni d'estate, dove magari su qualche parte d'Italia pioverà, può essere il momento giusto per fare qualche rewatch di questi film del passato, ma che sono i grandi cult che dovete vedere almeno una volta nella vita. Adesso c'è Madame, Mama non mama. Facciamo mamma non...

Madame, mamma non mamma, tra l'altro per questo giochino molto semplice che tutti noi facciamo, abbiamo fatto, insomma. Ci sono due varianti, una quella tradizionale con i petali dei fiori e forse quella un po' più moderna invece con la linguetta della lattina. Non so se è un'usanza solo mia. C'è J-Ax. Go.

Sita, le 7:21 qui su Radio Z. Buongiorno Z, i Black Eyed Peas con Ozuna, Jerry Soul, il ritmo insomma che ci fa cambiare proprio prospettiva sulla giornata, utilissimo a quest'ora del mattino, utilissimo anche il messaggio di Gianluca che mi aggiunge un particolare, perché prima dicevo noi versione 2.0 con la linguetta e la lattina fare mamma non mamma, e lui dice giustamente no, io facevo l'alfabeto perché poi quando si staccava la linguetta e la latina, l'iniziale che rimaneva si sperava fosse quella del proprio amore, del proprio sogno di quel periodo. È vero Gianluca, mi hai estratto un altro ricordo che poi altro non è che un mama non mama un po' più elaborato, un po' più ad personam. C'è Tommaso Paradiso adesso, agitare Coca-Cola.

Ieri si parlava di lattine e subito è intervenuto lui, Tommaso Paradiso, con Agitare Coca-Cola. Ci sarà anche lui il 2 settembre all'Arena di Verona al Radio Z Future Eats Live, quindi mi raccomando, segnate questo appuntamento in agenda se non l'avete ancora fatto. 335 30 10 25 invece se avete altre abitudini, tipo quella della linguetta del mamma non mama, che volete raccontarci.

0: domenica.
1: The Safe con buona domenica alle 7:31 qui su Radio Z. Buongiorno Z. Allora approfitto anche per salutare Mariella e Luciano che sono in viaggio, quindi weekend lunghissimo per loro. Mi hanno spiegato che non faranno un'unica vacanza corposa, insomma dispendiosa, ma stanno cercando di arrangiarsi così nelle loro località vicine, un weekend di là, un weekend di qua, perché stanno mettendo i soldi da parte per il matrimonio. Quindi ragazzi, dai, forza che ce la farete.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Tutta la passione di una generazione nella voce di Blanco bruciasse il cielo alle 7:39. Tra poco ancora i vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: ancora 1000.
1: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
2: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: ...7.40 qui su Radio Z, ancora buongiorno da Tony Sica. Allora, salutiamo Cecilia, Amelia e la mamma che stanno praticamente cucinando. C'è una festa in programma e si deve portare un po' di roba sul Lido. Non ho capito di chi delle tre è il compleanno. Io nel dubbio vi dico tanti tanti auguri e ci avete una pazienza immane a svegliarvi alle 7.40 quand'è per cucinare poi per tutto il resto della famiglia e degli invitati. Quindi già per questo ci sarebbero degli auguri a parte. Adesso Tedua, Mai.

Noi aspettiamo il sole, ma aspettiamo anche te e Tedu il 2 settembre all'Arena di Verona, quel mercoledì speciale per il Radio Z Future It's Live. Quindi siete ancora in tempo per prendere il vostro posticino in quella cornice meravigliosa che è l'arena. Basta andare su ticketone.it e acquistare il vostro biglietto. Adesso My Body Isn't Ready, c'è Sombra.

ti raggiungerò. C'è Fred De Palma in questa mattinata, il suo ritmo ad accompagnarci in questo giovedì 13 agosto, sempre dal TH Resorts di Praia Mare. Mi vedete al 266 del digitale terrestre salutare, perché io davanti praticamente un vito.

0: e vedo tutto il via vai del resort che si risveglia, che fa colazione, che va a mare, cioè addirittura chi azzarda una corsetta, vabbè. Adesso ultimo, romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo Romantica alle 7.53 ed è stata una giornata romantica quella di ieri, perché da una parte c'è stato l'annuncio di Giorgina e Cristiano Ronaldo, il loro matrimonio super segreto fatto veramente in famiglia solo con i loro figli, dall'altra attenzione attenzione perché anche nella famiglia Leclerc si muove qualcosa, ma ne parliamo tra pochissimo, restate qui.

cioè, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Ed è sempre un good times qui su Radio Z, soprattutto con Gale alle 7:59 di questo giovedì 13 agosto. Si parlava di romanticismo, si parlava della famiglia Leclerc e Alexandra con Charles, appunto, hanno annunciato tramite un post sui social dove si vede Alexandra con un bel pancione a godersi l'estate che stanno per diventare genitori, quindi bella per loro. Sono le 8, restate qui.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z.

0: Passione Futuro.
1: Le 8 in punto.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

Partenope e The Colors sulla base di Merck & Cremont e soprattutto Serena Brancale, che è presentissima in quest'estate con tanti tormentoni, e anche lei si è memata praticamente. Ha fatto un video con il fidanzato dove usciva da tutti i posti più improbabili e diventava un tormentone live nelle orecchie del ragazzo. Non c'è mai nada e non si

Ma stasera Marco Mengoni, anche nel video che avete visto al 266 del Digitale Terrestre, ma stasera no, non ci vedremo con Marco Mengoni, ma magari avete dei piani particolari, anche perché ricordiamo, oltre l'eclissi di ieri che è stata una delusione, però siamo nel picco delle stelle cadenti, quindi 335 30 10 25. Quali sono le vostre alternative di una normale serata d'agosto in vacanza? Quindi dateci un po' di idee, va, che potrebbe sempre servire.

Woman alle 8:14, che ritmo signori in questa mattinata, se non vi siete svegliati dopo Peggy Goo, non so, non basteranno i caffè allora in questo giovedì 13 agosto. Andiamo in Svizzera, c'è Elia. Non è divertente.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

Un milione di notti, Mr. Rain e Clara, una canzone che ha anche un intenso flusso di coscienza sull'amore profondo, quello che fa bene ma che sa anche far male, insomma le difficoltà anche e la ricerca dell'amore, potremmo dire, che coinvolge in un modo o nell'altro tutti noi. Come in un modo o nell'altro tutti noi dobbiamo trovare qualcosa da fare in queste serate estive. Allora ho chiesto consiglio a voi al 335 30 10 25. Tra poco facciamo una bella rafichella su quelli che sono poi i messaggi e i consigli che ci state mandando. Vi dico già, per la maggiore ci sono le sagre, è inutile che mi inventate altro, mi sa che alla fine estate significa questo. C'è Madonna?

8:23, Madonna l'ha presentato così questo disco e queste parole ci fanno calare ancora meglio nel pezzo. La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo non è solo un luogo, è una soglia, uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio. Quindi un modo perfetto per confezionare il suo nuovo singolo, il suo nuovo successo qui su Radio Z al Buongiorno Z. Io sono Tony Sik, adesso ritorniamo in Italia, ritorniamo da 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il corso dell'interrogatorio di garanzia è durato oltre 5 ore. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Volevo fargli innalzare il livello di protezione. Le parole di Lavitola riportate da Sergio Cola, avvocato difensore dell'ex editore e giornalista. L'eclissi totale di sole in Spagna, Isole Baleari, Islanda e in Italia nelle regioni centro-settentrionali. Ieri al tramonto tutti con il naso all'insù per ammirare lo spettacolo della stella nascosta dalla Luna. Fuori dall'Europa l'eclissi è stata visibile in Groenlandia, in alcune zone del nord-est degli Stati Uniti e del Canada. Chiudiamo con il calcio. Il Paris Saint-Germain ha vinto ieri la Supercoppa Europea a Salisburgo e i francesi hanno battuto 2-1 gli inglesi dell'Aston Villa. 8:30 Radio Z, per l'informazione è tutto per il momento. Adesso invece diamo la linea ai colleghi del meteo.

0: Meteo Z.
1: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì ancora all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi, specie lungo la dorsale appenninica, con qualche fenomeno che sconfinerà fin verso le coste del basso Tirreno. Calde d'afa ancora molto intensi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

C'è Mahmood con Elisa Rubini qui alle 8.37 su Radio Z. Mahmood che tra l'altro si sta godendo le sue vacanze anche condividendole sui social.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Guarda Radio Z al canale 65 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Ecco, dicevamo delle vacanze di Mahmood in Sardegna che le sta condividendo. Strano, perché lui è uno abbastanza riservato, ma la cosa che mi ha fatto ridere di più è che ha definito lui e i suoi amici la Porceddu Gang, quindi ci fa capire un po' anche il tenore di queste vacanze. Continuate a scriverci anche voi al 335 30 10 25, ci fate capire anche qual è il tenore delle vostre vacanze. Ora torniamo nella mia Salerno perché c'è Cucumari con Napoleone.

Napoleone, la sua canzone dell'estate, Cucù Marie, che poi nient'altro è che un po' quel gioco che facevamo da bimbi, il cucù tetè, che invece qui una volta tolte le mani da davanti agli occhi appare Marie, Maria, la sua forse dea ispiratrice. Everybody here is so sick. Say my name.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Per due come noi, Olly con Angelina Mango, ovviamente la produzione di Giuli come sempre, inseparabili, inseparabili anche in queste vacanze, con un augurio speciale di Olly che dice buona vita a tutti e tutte, divertitevi e spensieratevi, questo credo sia addirittura un neologismo. Ci penseremo poi, quindi come sempre la frase classica di questi tempi è vabbè, ci pensiamo a settembre, prima o poi quel settembre arriverà, ma non è il momento di pensarci adesso. Karol G, Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Faccia nuvola 8:59, portami a ballare in primavera. E tra l'altro non sarà primavera, sarà settembre, però ci porterai tu a ballare all'Arena di Verona per il Radio Z Future It's Live. Non dovete aspettare settembre per avere Dario Vanacore, perché è qui negli studi di Radio Z al TH Resorts Praia Mare dalle 9 alle 12, vi terrà compagnia. Io invece vi do appuntamento a domani alle 6. Ciao a tutti!
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
3: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Precisi le 9.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissa.

0: Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Casman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it. Turbo Z.
2: Un minuto dopo le 9, partiamo ufficialmente anche con la nuova puntata del Turbo Z, quella di questo giovedì 13 agosto 2026. La voce che sentite è quella di Dario Vanacore, così come il volto che potete vedere in radiovisione al 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure attraverso la nostra app RTL 102.5 Play che vi accompagna ovunque. Pochi dati consumiamo, ma avete sempre la garanzia di avere la playlist della vostra estate. Sarà un giovedì come sempre ricco di contenuti, ci muoveremo attraverso diversi ambiti di competenza, uno sguardo alle novità che arrivano dal mondo del cinema, tra indiscrezioni, tra conferme, tra smentite, poi uno sguardo anche all'universo, all'ecosistema della nerd culture e poi chiaramente la grande protagonista che fa da collante è la musica. Musica che ci accompagna così come vi ha accompagnato nelle tre ore con Tony Sica. Si parte subito con Brescia, sperando che questo sia un augurio per la vostra giornata. Da Dio.

Troverete anche lui sul palco del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Parliamo ovviamente di Brescia, che abbiamo avuto in apertura con la sua canzone in queste tre ore del Turbo Z. Insieme fino alle 12, grande protagonista sempre la musica con Quevedo ed Elvis Crespo, c'è La Graciosa.

Gasolina, la canzone di Anna alle 9:12 minuti di questa giornata, di questo giovedì 13 agosto, e ci sarà anche lei sul palco del Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ci sono gli ultimi biglietti disponibili, andate su ticketone.it se considerate di essere in zona, perché ne vale veramente la pena. Chiudiamo l'estate in bellezza insieme con un cast stellare che potete ascoltare quotidianamente una canzone dopo l'altra all'interno del nostro clock, all'interno del nostro palinsesto, per il quale ringraziamo Max Adinolfi che cura le scalette. Avanti con la musica, quella di Amélie, non è Francesco, è Amélie.

lo dice lei, ci fidiamo. Amelie con Non è Francesco, una canzone che parla anche d'amore, no? La ricerca di questa anima gemella, una ricerca che viene anche d'estate, per quanto poi si sa. Poi gli amori estivi sono quelli che lasciano il tempo che trovano. Non sempre, ma spesso è così.

c'è un po' di caos, almeno musicalmente parlando, con Fabri Fibra, Lazza e Madama. 9:22 minuti, notizie che arrivano dal mondo del cinema, o meglio, indiscrezioni che arrivano dal passato di grandi pellicole che hanno fatto sognare e di come poi si siano formate delle coppie cinematografiche di grande successo, come quella composta da Emma Stone e Ryan Gosling, che riuscirono a recitare nella stessa pellicola per un semplice motivo. Tra poco approfondiamo, prima la musica.

0: sun.
1: Ieri con lo sguardo ci siamo mossi verso il sole, ieri sera ovviamente con le giuste protezioni, abbiamo fatto anche informazione su questo aspetto e c'è stata una bella eclissi, si è vista parzialmente in Italia, però è sicuramente un evento, è stato un evento imperdibile e anche i social ce l'hanno mostrato. Tra poco torniamo a parlare di cinema. Less than a lover, Jay.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione sud verso Bologna un incidente sta causando 2 km di coda. Ci spostiamo a Roma, sulla diramazione di Roma Nord un altro incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa code per 1 km tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto in direzione della città. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia per lavori e

chiuso fino al 28 di agosto tra tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare, mentre in direzione opposta verso la città ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est. Infine sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita dalla 7 Serravalle-Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 di agosto. Con questo è tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.

0: intitola Capri-san, la canzone di Capo Plaza alle 9:38 minuti su Radio Z con me, Dario Vanacore. Dicevamo di Crazy Stupid Love, questo è il film che ha visto l'esordio come coppia cinematografica di Ryan Gosling ed Emma Stone, che poi sono ritornati in un'altra pellicola di grandissimo successo, La La Land. Ma come è stata possibile questa magia?
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
10: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Eccoci di nuovo a 9:41 minuti che scoccano in questo istante su Radio Z. Questo è il Turbo Z in diretta dal TH Resort a Praia Mare, dove saremo fino al 22 agosto. Parlavamo di Emma Stone, di Ryan Gosling, una coppia cinematografica partita con Crazy Stupid Love e arrivata poi a La La Land alla notte degli Oscar nel 2016. Ma nel 2011 la buona Emma Stone riuscì a ottenere il ruolo della coprotagonista all'interno di questa pellicola, che parla due ragazzi, un seduttore e lei, una ragazza laureata che poi ribalta le regole del gioco. Riuscì a conquistare il ruolo di coprotagonista perché era l'unica che riusciva

volte è un po' come parlare due lingue diverse, no? Durante una discussione, durante un litigio, eppure quella singola parolina in tutte le lingue che abbiamo sentito, ok, in spagnolo sono due parole, lo sento, però ci siamo capiti, basterebbe quella singola parolina per rimettere le cose a posto. 9:45 minuti, siete su Radio Z, siete all'interno del Turbo Z e siete in proiezione del Future Hits Live di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, dove troverete anche lui sul palco. Settembre, questa è la tua 2.

0: Poco contigo, DJ Snake e J Balvin su Radio Z alle 9.51 minuti, grande protagonista di queste settimane, ha abbondantemente sforato i 2 miliardi e mezzo con le pellicole in cui è protagonista, co-protagonista ovviamente, che il successo lo si deve a tutto l'ecosistema che gravita intorno a queste pellicole, l'Odissea di Nolan e Spider-Man Brand New Day. Parliamo di Tom Holland, che ha un suo mantra preciso per affrontare le discussioni, le diatribe, tutto ciò che riguarda magari delle turbolenze interpersonali che, con persone che possono essere a lui vicine, siano familiari, siano amici. Tra poco andiamo ad approfondire. Scarabocchi intanto li scrivono, li disegnano, quello che è West Cross fra quintale.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi

farebbe sicuramente molto comodo. West Cross e Fragmentale, gli Scarabocchi alle 9.54 minuti, suonano su Radio Z. Cosa ha detto quindi Tom Holland o Telemaco o Peter Parker o Spider-Man, che dir si voglia? Ha detto: se hai un problema con me, scrivimi. Se non hai il mio numero, non hai abbastanza conoscenza, non siamo abbastanza stretti perché tu possa avere un problema con me. Non fa una piega, tutto torna.

0: Ayanted mixtape. Aspettando. 2026 San Siro.
1: Un videoclip che era in viaggio verso San Siro, un viaggio che si è concluso per questa volta il 24 giugno 2026, quando Tedua si è preso San Siro, come prometteva di fare all'interno della sua Chuniri. Sono terminati i primi 60 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra prima ora, ma tra poco ripartiamo e lo rifacciamo ripartendo ancora una volta da Tom Holland, il grande protagonista di queste settimane cinematografiche. Giusto un occhio all'orologio e poi il Turbo Z riparte con la sua seconda ora. 10 in punto.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

0: New Genea, care alle 10:04 minuti si apre così la nostra seconda ora insieme. Questo è il Turbo Z qui con voi, Dario Vanacore, fino alle 12. Vi ricordo anche il nostro numero per i messaggi: 335 3010 25. Messaggi testuali, molto meglio così, li potete leggere anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Siamo dal TH Resorts a Piraia Mare e la nostra musica vi accompagna ovunque vi siate, grazie anche alla nostra app RTL 102.5 Play. Ora si parla un po' spagnolo con Aitana, con Super Estrella.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Eh sì, fabulous, così è Nick alle 10:10 minuti su Radio Z. Riprendiamo il discorso relativo a Tom Holland, l'attore, grande attore protagonista di Spider-Man Brand New Day, che ha dei retroscena che magari possono sembrare finti, possono sembrare costruiti ad arte, ma che in realtà sono la realtà dei fatti, come per esempio la sua aracnofobia. Paradossale, se ci pensate, un attore che interpreta Spider-Man che ha paura dei ragni, oltre al fatto che ha anche un tatuaggio di un ragno disegnato sotto al piede proprio in onore e in virtù del suo ruolo all'interno del Marvel Cinematic Universe. Non solo questo, tra poco ancora altre curiosità. Prima Fate

Friends and Me, Fade e Sfere Basta, le 10:13 minuti, un Tom Holland sorprendente, quello che evidentemente ha conquistato da subito gli addetti al casting, perché lui si è presentato, c'erano 1500 persone che aspiravano a rivestire il ruolo di Spider-Man, a vestire la maschera che copriva l'identità di Peter Parker, ma lui ci ha aggiunto un backflip, un salto mortale all'indietro, e loro hanno detto eccolo, è lui, sarà lui il prossimo Spider-Man.

La Dolce Vita, Fedez, Tananai e Mara Sattei alle 10.20 che scoccano in questo istante su Radio Z in diretta dal TH Resorts a Praia Mare. Dolce Vita che ci identifica un po' come italiani nel mondo, e quando i turisti dall'estero vengono qui in Italia sembra effettivamente che stiano vivendo il sogno della Dolce Vita, un po' nel loro modo di atteggiarsi magari al bar a prendere un caffè, così vita lenta, un po' anche nel modo di vestirsi e poi che dire quando girano in Vespa. Tanta roba, Noemi e Vito Salamanca ora.

mai più. Sembrava amore invece un calesse, avrebbe detto Massimo Troisi. Tu che cosa fai? Tu cosa fai questa sera, Noemi e Vito Salamanca? Una domanda che vuole essere romantica, nel caso me lo chiedeste a me stasera, cosa faccio? Sudo parecchio, si suda sempre.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10 e 29 minuti su Radio Z, il momento delle notizie, partendo dalla cronaca. Un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani durante una rissa tra gruppi di giovani. Fatali per la vittima, 3 fendenti alla schiena, immediati ma inutili soccorsi e il trasporto in ospedale a Bisceglie, dove il 18enne è deceduto. L'Etna continua a eruttare, l'aeroporto di Catania è ancora paralizzato, cancellati decolli e atterraggi anche per tutta la giornata di oggi, voli sospesi almeno fino alle 2 della prossima notte. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli, mentre altri 400 sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani, Palermo, Comiso e Trapani. Chiudiamo con lo sport, con il calcio, perché il Paris Saint-Germain ha vinto ieri la Supercoppa Europea a Salisburgo. I francesi hanno battuto 2-1 gli inglesi dell'Aston Villa, a segno Kvaratskhelia, Maggio e Due. Per il momento è tutto, l'informazione torna nelle prossime ore, la linea passa prima ai colleghi di Trebimeteo con gli ultimi aggiornamenti e poi info viabilità a cura di Autostrade per l'Italia.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Si attende un giovedì ancora all'insegno del sole su gran parte del nostro territorio. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi, specie lungo la dorsale appenninica, con qualche fenomeno che sconfinerà fin verso le coste del basso Tirreno. Calde d'afa ancora molto intensi. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Via Radio.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da La Sala. La circolazione è in aumento sulla nostra rete. La situazione di rilievo è sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza, con 7 km di coda per incidente verso Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Fiorenzuola e, dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, rientrare a Fidenza. A chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna consigliamo di percorrere la 4 Milano-Brescia, proseguire sulla 22 del Brennero per raggiungere quindi Modena e rientrare sulla 1. E ancora sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola Nord e Barberino segnaliamo 1 chilometro di coda per incidente verso Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Brescia code a tratti per traffico tra Cormano e Milano Est e per un veicolo in panne tra Palazzolo e Rovato. A nord-est sulla 27 Venezia-Belluno traffico sostenuto all'altezza del bivio per la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina e delle Dolomiti del Cadore e code anche sulla 23 Udine-Tarvisio a Ugovizza in direzione del Tarvisio. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: A Puerto Rico con furore Bad Bunny, Nueva Yola, alle 10:38 minuti, giro di boa per noi, entriamo nella seconda parte del nostro appuntamento del Turbo Z fino alle 12 con me, Dario Vanacore. Piccolo break e torniamo, state lì.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana, a 2,79 euro, e uva Red Globe, coltivate in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Chi è?
4: La duchessa!
3: La duchessa?
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
12: La spesa intelligente.
0: Eccoci qui di ritorno, 10:41, questo è Radio Z, questo è il Turbo Z che è con voi fino a mezzogiorno con il sottoscritto Dario Vanacore, ovunque voi siate, quindi state andando a mare in auto, benissimo, c'è l'autoradio, scendete dall'auto e nel momento in cui vi appoggiate sul lettino, volete sentirci e vederci anche lì, c'è la nostra app RTL 102.5 Play, volete che anche chi è vicino a voi possa sentirci, chiedete allo stabilimento di mettere Radio Z sul 266 del digitale terrestre, così chi è al bar può vedere anche i videoclip e godersi la musica che fa da colonna sonora dell'estate. Quella di Fred De Palma è perfetta in ogni momento dell'anno, forse in questo periodo in particolare a quel quid in più.

magari questa potrebbe essere anche la colonna sonora del vostro acqua gym, perché il ritmo c'è. 10:45 minuti, questo è Radio Z, questo è il Turbo Z. Tra poco andiamo anche a toccare un argomento crossover, come si suol dire, un argomento che tocca diversi ambiti di competenza, perché si parlerà di Harry Potter. Harry Potter che è stato grande protagonista della scena editoriale a tema libri, lo è stato anche a tema cinematografico, si promette di fare faville anche nelle serie TV, ma sembra avere un impatto reale anche sul

Filippo Leroy, Fulminacci su Radio Z alle 10:50 minuti. Vi dicevamo, Harry Potter ha un impatto sulla vita di tutti i giorni, o meglio, su progetti che fanno parte della vita di tutti i giorni o che avrebbero potuto fare parte, perché un progetto di ecosostenibilità, un progetto che comunque prevedeva un'opera di riqualificazione, avrebbe comportato la distruzione della... Qui arrivano matite, stranamente, piovono cose, io veramente non lo so. Avrebbe comportato la distruzione.

0: grandi classici della musica da club, in questo caso ritorna dal 1993 in una versione rivista e corretta. Nel 93 era Robin S a portarlo in club e poi in rotazione radiofonica, questa volta LB1, I Need a Sign sulla base di Show Me Love. Noi continuiamo, la musica non si ferma, Radio Z è la vostra playlist 24 ore su 24, accendete la radiovisione, godetevi anche i videoclip. Arriva quello di Tony Boy, Cuore Rotto.
1: Mi

0: I Måneskin, The Lonely List, a chiudere la nostra seconda ora insieme. Questa è Radio Z e vi accompagna anche se siete al mare, grazie alla nostra app RTL 102.5 Play. Noi siamo al TH Resorts a Praia Mare con tutto il gruppo radiofonico, quindi ci siamo noi di Radio Z, ci sono i colleghi di Radio Freccia, ci sono i colleghi di RTL 102.5. Momento di dare uno sguardo all'orologio e di sincronizzarlo in modo da ripartire tutti assieme. Tra poco ci spostiamo su nuovi argomenti, pronti a muoverci in direzioni sempre diverse. Occhio ai orologi. Le 11 in punto.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Cabana Irama alle 11.04 minuti, e lui ad aprire ufficialmente la nostra terza ora insieme di questo giovedì 13 agosto 2026, terza ora chiaramente del Turbo Z con me, Dario Vanacore. Ora ritmo da aperitivo, anche se forse un po' presto, ma da qualche parte nel mondo è il momento di farlo aperitivo. Another con 54 Ultra, Talk to You.

La canzone estiva di Annalisa alle 11:10 minuti nel videoclip mostra la temperatura praticamente che stiamo vivendo un po' in tutta Italia, magari con qualche scorcio di pioggia e scorcio di pioggia insistente, ma comunque si torna poi a cuocere. Tra poco andiamo a parlare di videogiochi e parliamo anche del fattore nostalgia e non solo di quello che permea un po' tutta l'industria, perché ci sono tanti titoli che arrivano dal passato, ma ci sono tante serie che hanno le loro origini nel passato e che continuano ancora oggi a essere sulla cresta dell'onda e a anche sfidare videogiocatori di tutte le età ad arrivare ai titoli di coda. Non è semplice, ma c'è chi ha i propri metodi. Ora Achille Lauro, la città degli angeli. Angeli.

La città degli angeli, c'è Achille Lauro su Radio Z alle 11.14 minuti. Città degli angeli identificata idealmente sempre con Los Angeles. Magari qualcuno ci sta ascoltando anche da lì con la nostra app RTL 102.5 Play. Arriviamo veramente ovunque. Avanti con la musica, arriva Malcolm Todd. Questa è Earrings.

Voilà, c'è Gali alle 11:19 minuti su Radio Z. E andiamo avanti noi con la nostra mattinata insieme, 11:19 minuti, la musica che vi tiene compagnia nella vostra estate. Siete in tanti a scriverci al 335 30 10 25. Fino al 24 agosto c'è Massimo da Ancona in vacanza, in ferie, e noi ti facciamo compagnia, Massimo, ovunque tu stia andando in questo momento. Ci siamo con la musica, quella di Gaia, che sarà anche lei a sua volta protagonista al Future Hits Live 2026.

Posta Nostra, c'è Gaia alle 11:23 minuti e sarà anche lei, come dicevamo prima, sul palco del Radio Z Future Hits Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. I videogiochi sono fantastici perché non hanno un pubblico di riferimento specifico. Ok, ce ne sono alcuni che hanno una definizione per quanto riguarda il PEGI, quindi l'età sotto la quale non bisognerebbe somministrarli, quasi fossero dei farmaci. Ma parliamo di videogiochi che riescono a stuzzicare e a sfidare anche utenti di una certa età. È il caso di un ricercatore cinese di 91 anni, pensate, a 91 anni ancora lucidità, sì, beato lui, di lucidità con questo caldo ce n'è ben poca, di completare Resident Evil Requiem, l'ultimo capitolo della saga,

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le notizie principali. In Liguria rileviamo 2 km di coda per incidente sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio della 10 Genova-Savona verso Genova. E per un incidente risolto sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e Barberino si impiega mezz'ora, il doppio del normale verso Bologna. E nella stessa direzione la circolazione è sostenuta con code tra Piacenza e Fidenza. In Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso si sono formate code tra Como, Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana verso la Svizzera. A nord-est, sulla 27 Venezia-Belluno, rileviamo code all'altezza del bivio per la statale 51 Alemagna per traffico in direzione di Cortina. Inoltre ci sono code sulla 23 Udine-Tarvisio-Augovizza verso il Tarvisio. Al traforo del Monte Bianco stimiamo mezz'ora di attesa sia verso la Francia sia in ingresso nel nostro paese. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza, a più tardi.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
0: Ci sono Karol G e Shakira su Radio Z, questa è la loro Te Quiero, così in spagnolo, Te Quiero Grande, che significa, traducendo un acronimo, sta per Non Eri Alla Mia Altezza, canzone del 2023, che ritrovate nella mattinata di Radio Z in questo 13 agosto. Piccolissimo break, pausa caffè e ritorniamo per il rush finale.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
3: Eccoci qui di ritorno nello spazio che possiamo definire il rush finale. Ci abbiamo verso la conclusione del Turbo Z e l'estate è anche il momento in cui ci si proietta verso la nuova stagione. C'è il Back to School, come abbiamo sentito all'interno dei nostri promo, ma Back to School vuol dire anche il ritorno dello scenario videoludico con novità molto molto interessanti. Le prime novità arriveranno all'inizio del mese di settembre, ma qualche giorno prima ci saranno delle anticipazioni molto attese. Tra poco approfondiamo.
4: Nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
5: Sopra il beat di Fleccino, vai.

0: Butler.
1: Jimmy Neyro, anche lui sarà tra i protagonisti del Radio Z Future Hits Live del prossimo 2 settembre all'Arena di Verona e noi siamo pronti ad accoglierlo sul palco. 27 agosto, questa è la data che tutti quanti stanno aspettando i videogiocatori, perché alle 21 ora italiana ci sarà una presentazione esclusiva su Netflix di GTA 6. Di cosa si parlerà? Che cosa mostreranno? Ci sono delle indiscrezioni e sembra che non ci sarà soltanto un trailer, un nuovo trailer, ma tanto altro.

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Sentitela così, Made in Italy, la canzone di Ross Chemical che sentite su Radio Z alle 11.48 minuti in questo giovedì 13 agosto 2026. In coda al Turbo Z ci sono anche le dichiarazioni da citare del CEO, amministratore delegato di Take-Two, che è il producer di GTA 6, che ha detto, Strauss Zelnick, così si chiama, ha detto: la presentazione di GTA 6 su Netflix è solo l'inizio, arriverà tanto altro, e che sia questa la nuova strada scelta per le presentazioni, chi lo sa. Canto d'amore, ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sì, vi confermiamo che ci sarà anche lei, Angelina Mango, al Radio Z Future is Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Quindi un'altra buona motivazione per acquistare il vostro biglietto su ticketone.it. Una lista di artisti che è affollatissima e questo ci fa piacere perché vuol dire che sarà una grande serata. Tra gli artisti anche lui, Tony Pitoni, che qui troviamo con

0: End of the World, c'è Miley Cyrus a chiudere le nostre tre ore insieme. Il Turbo Z, così come la fine del mondo di cui cantava proprio l'artista statunitense, arriva alla sua naturale conclusione, perché dalle 9 alle 12 ci siamo noi, chiaramente voi da quel lato dello schermo se siete in radiovisione e io da quest'altro lato. Nelle prossime tre ore invece ci sarà Cianna che vi terrà compagnia, quindi innanzitutto grazie per averci scelto anche in questo giovedì 13 agosto. Se volete, se siete stati bene, l'appuntamento si rinnova con me, Dario Vanacore, domani alle 9, quindi vi auguro un buon giovedì e una buona giornata.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: È mezzogiorno.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
4: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
5: Zetagram. Buongiorno amici, le 12 e un minuto, partiamo, inizia Zetagram dal TH Resorts Praia Mare. Come ogni giorno per due settimane siamo in quella di Ferragosto, ci siamo da un po', mancano un paio di giorni, io sono Cianna e potete guardare anche il 266 del Digitale Terrestre se vi va in radiovisione, c'è anche il 735 di Sky, ma soprattutto c'è la vostra estate e c'è l'ultima stella cadente che spero abbiate visto ieri, perché la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ha aperto la tre giorni praticamente, 10, 11 e 12, in cui le stelle cadenti si vedono un po' di più, o quantomeno si dice così, perché mettendosi in spiaggia probabilmente o in montagna in un punto magari meno illuminato dalle luci artificiali si possono vedere, suppongo, anche il 13 agosto. Inizierei Zetagram di questo giovedì con un album che è uscito qualche mese fa ad inizio aprile di Shiva, che ha accolto anche qualche featuring. Nello specifico lui è stato forse il migliore joliere nell'album Vangelo, Bad Bad Bad.

Shiva, Bad Bad Bad con Gioielliera all'interno di Vangelo, uscito inizio aprile, sono le 12:05, state ascoltando Radio Z su Zagram come ogni giorno dal TH Resorts di Praia Mare, adesso lo zio J-Ax, IPIAIO, apri parentesi, però anche no, chiudi parentesi.

guardo più. Fra Quintale con Giorgio poi, missili alle 12 e 12 minuti, esprimete un desiderio se credete nel fatto di esprimerlo quando minuti e ore combaciano. State ascoltando Radio Z su Zagram come ogni giorno in diretta dal TH Resorts di Praia Mare per un altro paio di settimane. Io sono Cianna, spero stiate passando un bellissimo giovedì 13 agosto anche in compagnia della musica che vi fa ballare, perché questa invece si canticchia, cioè Missili è una di quelle che sai a memoria e sicuramente la canti se l'hai imparata nel lontano 2017 quando è uscita. Questa che arriva sì, la puoi anche canticchiare, ma probabilmente la devi anche ballare. C'è Anna, White Girl Wasted.

parte dell'album Million Dollar Babe, Anna, White Girl Waste, delle 12 e 15 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna. L'ha annunciato in maniera un po' così, non l'aveva detto in maniera esplicita, aveva solo messo un post con MIDB e poi abbiamo capito a che cosa si riferisse Anna qualche mese fa. Canova e Lil Busso.

0: gato.
1: Far
2: Lanzai, Pedro Capó, Giorgi Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
0: Puerto Rico.
3: Bad Bunny, prima di Bad Bunny, Pedro Capò, la collaborazione con Farruko di qualche anno fa, si chiama Calma, anzi Con Calma, no, non è vero, Con Calma è quella di Daddy Yankee. Le 12 e 22 minuti, state ascoltando Radio Z su Zgram. Io sono Cian, adesso purtroppo, allora, noi siamo, e questo non è purtroppo, dal TH Resorts Praia Mare. Purtroppo adesso abbiamo il nostro collegamento quotidiano con uno degli animatori, che evidentemente non fa assolutamente niente, ed è un modo per denunciarlo, anche perché il capo animatori ascolta Radio Z, essenzialmente ascolta Zgram, e tra poco vi sveliamo chi è tra gli animatori l'unica persona che non fa niente nel villaggio. Madame.

0: Madame, mamma non mamma, le 12:24 minuti su Radio Z. Lorenzo, animatore del TH Resorts Praia Mare, ancora un giorno senza fare niente. Come stai?
1: Male.
0: Male, male, obiettivamente male. Ma tresche cose, ti piace qualcuna? C'è stata qualche situazione tra voi animatori?
1: Segreto.
0: Ah, segreto, quindi sì. C'è stata, ci puoi dire anche il nome?
1: Giuseppe.
0: Vabbè, Giuseppe, ok, ho capito. Questa è una cosa molto bella, sono contento che tu continui qui a non fare niente. Però ti rilassi quantomeno?
1: Mi abbronzo e basta.

0: these beautiful things that I've got.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala, vediamo le situazioni di rilievo. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 2 km di coda per incidente tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna e a seguire 1 km per un veicolo in panne tra San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli. E ancora per un veicolo in avaria sulla 14 tra Pescara Sud e Ortona 1 km verso Bari. Per traffico sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Carenzano e la 1 direttissima e si impiegano 20 minuti, il doppio del normale in direzione di Bologna. In Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. A nord-est sulla 27 Venezia Belluno code all'altezza del bivio per la statale 51 Alemagna per traffico in direzione di Cortina. Inoltre 1 km di coda sulla 23 Udine Tarvisio a Ugovizza verso il Tarvisio. Infine al traforo del Monte Bianco registriamo 1 ora di attesa verso la Francia e 30 minuti di attesa in ingresso in Italia. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

0: più bello. Ripetetelo spessissimo, urlatelo spessissimo. Non come me, che come vedete ho urlato un po' troppo e adesso sono rauco. Giovanotti, I Love You Baby, alle 12:39 minuti su Radio Z. Restate qui.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Le 12:40 minuti su Zetagram ogni giorno fino alle 15, a partire dalle 12 in mia compagnia Cianna e in vostra compagnia al 335 30 10 25. Innanzitutto un grande saluto al fidanzato di chi ci ha scritto, che scrive: potete salutarlo, vi sta ascoltando mentre lavora, si chiama Dudu, detto Dudu suppongo. Ecco, per l'appunto prima dicevamo ripetete spesso ti amo, I love you baby, la canzone di Jovanotti che abbiamo ascoltato poco fa. Urlalo a Dudu, urlalo, anzi glielo urlo io, Dudu ti amo, ditelo in continuazione, guardate, fa molto bene alla salute. Girl next door.
5: Let's go. Sounds good, real good.

0: back to the blog era one time.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door, alle 12:44 minuti. State ascoltando Radio Z su Z Gram. Io sono Channa ed è molto importante che per quanto riguarda il titolo di questa canzone ci sia una ragazza, perché la ragazza della porta accanto, che è famosissima in qualsiasi film che vi venga in mente romantico, e per l'appunto adesso ve ne portiamo più di una, le ragazze.

Per la rubrica canzoni perfette per un determinato momento, questa di Coldplay con i BTS, Universe, anzi My Universe, è perfetta da ascoltare quando ti lasci. Perché capita anche questo comunque, giovedì 13 agosto, sempre in diretta le 12:51 minuti su Radio Z, ci si lascia anche d'estate. Di solito ci si lascia a inizio estate, perché magari così te la godi meglio. Che cosa bruttissima da dire, come se l'amore fosse una cosa così, che puoi decidere quando ha la data di scadenza. Non ascoltate assolutamente quest'ultima cosa che ho detto, quantomeno non prendetela seriamente. Però qualora vi doveste lasciare, siete alla ricerca di un brano da ascoltare, My Universe secondo me è perfetto. Anche questa non è male. Mai, Tedua.

Quanto è vero questo ritornello è proprio da San Siro, lo dice Tedua al termine di Mike, che fa parte del Ryan Ted Mixtape. I mixtape sono quella fase di un artista che tendenzialmente porta avanti quando ha deciso di non dedicarsi più per almeno uno, due, tre anni, quanto vuole, a un album. Alle volte fanno i concept album, alle volte fanno gli album semplici. Questo invece è un mixtape, cosa semplicemente diversa, stilisticamente fighissima.

0: Ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Barrio Lambada, Fred De Palma. Sono le 12:59 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram come ogni giorno fino alle 15. Questa edizione strana, particolare, nuova, dalle 12 alle 15 in mia compagnia Cianna dal TH Resorts Praia Mare per un altro paio di settimane, cosa che dico da un pochino, tra poco diventerà una settimana. Siamo in quella di Ferragosto, dopodomani si festeggiano tante cose. Un saluto all'imperatore. Sono le 13.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: Emma e Fabri Fibra, antidroga alle 13 e 4 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna dal TH Resorts Praia Mare. Siamo qui per un mesetto e noi, invece io nello specifico, da un paio di settimane mi fa sorridere ogni volta andare in giro con la radio. È una bella esperienza incontrare le persone, perché qui abbiamo uno studio che si affaccia sulla gente che passa e molto spesso capita che chiedano: ma posso parlare con quest'artista, con quest'altro, tipo con Kid Yugi?
1: Mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Shabuzi e Barsong Tipsy, le 13 e 11 minuti. State ascoltando Radio Z ogni giorno su Zagram dal TH Resorts Pro Yamare. Per questo mese siamo in Calabria, una spiaggia che ti fa anche bruciare, tant'è che ieri, come un bambino di 8 anni, perché penso che solo i bambini di 8 anni non vogliono mettersi la crema, poi sì, non me la sono messa e ho le spalle tutte rosse. Infatti al 266 del digitale terrestre anche la mia faccia è come il logo di Radio Z, rosso e nero. Nero perché in effetti è una maglietta scura, e rosso perché ho preso troppo sole, serve anche la protezione.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ha già praticamente riempito tutti gli stadi dell'estate 2027, manca ancora un anno e ultimo, ha già praticamente ultimato il tour. Questa è Romantica, alle 13:14, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Chan e ci sono ancora le piccole scosse di terremoto che arrivano da Tor Vergata, dove qualche mese fa c'è stato il delirio dei fan di Ultimo. Che figata, è passato già un po' di tempo ma ancora vedo lui che arriva in elicottero. Somber, my body isn't ready.

Mi piacciono da morire i videoclip di Rove, questa in particolare Ale alle 13 e 20 minuti su Radio Z, su Zgram dalle 12 alle 15 tutti i giorni insieme dal TH Resorts Praia Mare, perché li fa insieme ai suoi amici. È una cosa che fa molto spesso, o ai suoi amici oppure insieme alla propria persona. Per esempio ricordo il video di Ancora, che l'ha fatto insieme alla propria metà, alla propria ragazza, ed era un bel video girato come un filmino, sai, di quelli che facevi da piccoli, che i tuoi genitori forse facevano da piccoli. Merck & Cremant con Serena Brancale, i Colors. Alziamo immediatamente il volume perché c'è Partenope.

Ci saranno anche loro, Merken, Cremon, Serena, Brancale, i Colors, al Radio Z Future Hits Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questo è Partenope alle 13:23 minuti. Buon pranzo da Cianna, vi ascolto, vi leggo anche al 335 30 10 25, mentre siete in giro, mentre siete in vacanza, mentre siete a casa o mentre siete a lavoro. C'è chi per esempio ha già organizzato le proprie vacanze, le ha fatte, se le ha godute,

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 13:29 minuti su Radio Z, l'Etna continua a eruttare e l'aeroporto di Catania è ancora paralizzato. Cancellati decolli e atterraggi anche per tutta la settimana di oggi e voli sospesi almeno fino alle 2 della prossima notte. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli, mentre altri 400 sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani. Voltiamo pagina, resta lo stallo sullo stretto di Hormuz. I Pasdaran stamattina hanno affermato che è sotto il controllo e la gestione dell'Iran. Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva scritto sulla sua piattaforma Truth che il suo paese aveva il controllo totale di quella via navigabile strategica. In chiusura con lo sport, il nuoto, pioggia di medaglie per l'Italia agli europei a Parigi. Thomas Ceccon ha vinto il bronzo nella finale di 200 dorso, terza anche Benedetta Pilato nei 100 rana, semifinale da record nei 50 dorso per Sara Curtis, argento alle ragazze della staffetta 4%. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto stabile e soleggiato sul nostro territorio per la presenza dell'anticiclone africano. Da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori alpini, in Appennino e locale sconfinamento al basso versante tirrenico. Ancora tanto caldo con punte fin verso i 37 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia. Da Delia La Sala si viaggia regolarmente su gran parte della rete, tranne alcune eccezioni. In particolare sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro, restano 3 km di coda di traffico congestionato a seguito di un incidente già risolto verso Bologna. In Lombardia, sulla 9 Elenate-Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana verso la Svizzera. Inoltre rileviamo 1 km di coda sulla 23 Udine-Tarvisio-Ogovizza verso il Tarvisio. E per traffico al traforo del Monte Bianco registriamo 1 ora e 45 minuti di attesa verso la Francia e mezz'ora in ingresso in Italia. Di conseguenza sulla 5 Aosta Monte Bianco ci sono code tra Courmayeur Sud e la statale 26 per il traffico intenso diretto al traforo. Inoltre sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, rileviamo coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro. E ricordo la chiusura per lavori fino al 28 agosto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. È tutto, fate buon viaggio.

0: I Grammar Comi, Hollywood, alle 13:37 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Channa ed è nata una bella bromance qualche anno fa, nel 2023, quando loro due hanno fatto uscire No Stress, l'album, il joint album che contiene proprio Hollywood. Ci sarà anche Irama, tra l'altro, al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e so che sono felicissime tantissime persone che scrivevano sui social di Radio Z: ma ci sarà Irama, ci sarà Irama. Un cast veramente lunghissimo. Restate qui.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Le 13:40 minuti, Zagram come ogni giorno dalle 12 alle 15 in diretta qui su Radio Z. Siamo al TH Resort di Praia Mare, vi raccontiamo anche le emozioni che si vivono qui. È bello comunque, è un posto dove mangi quando ti pare, bevi quando ti pare, purtroppo ingrassi senza rendertene conto, ma è la bellezza anche di stare in un luogo di relax dopo un anno di lavoro. Tanta gente ama i villaggi anche per questo, ama i resort anche per questo. Prima parlavamo della bromance tra Irama e Ercomi, ed è bello avere una bromance d'estate in cui poi, con cui puoi divertirti sia per andare a fare festa, sia per rimorchiare anche, guardate che fare il TED della situazione per quelli che hanno visto How I Met Your Mother, semplicemente la persona che può aiutarti, anche se spesso era Barney, è fondamentale. Madonna!

Madonna, si chiama Danzeteria, questo pezzo che sicuramente vi fa ballare alle 13:44 minuti su Radio Z, su Zagram, ogni giorno dalle 12 alle 15 insieme qui a chiacchierare, sì, dal TH Resource per gli amari. Appena passato l'amore della mia vita di fronte, lei non lo sa ancora, glielo dirò, è un'animatrice che tra poco evidentemente conosceremo. Nel frattempo, Drigno, irrecuperabile, la collaborazione con Ermal Meta, che figata, alzate il volume.

0: Chanel.
1: Gaia, Coco Chanel, le 13:50 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Chan tutti i giorni dalle 13 alle 15 insieme, non è vero, quello è il programma normale. E invece dal TH Resorts Praia Mare dalle 12 ci facciamo un'oretta prima, ci prendiamo un caffettino. Oddio, non saprei, forse verso le 12 bisognerebbe semplicemente aspettare di mangiare, non so. Per quanto riguarda il mio spirito iperattivo, immagino stancarsi tanto, fare qualcosa, che ne so, una bracciata in mare, una canoata, visto che siamo a Praia Mare, e poi godersi un bel pranzo. Sai quando hai tanta fame e ti sfondi di cibo? Non è la cosa più giusta, credo.

Le cazze e un po' di K-pop in questo pomeriggio di Radio Z, in questo giovedì 13 agosto alle 13:53 minuti. State ascoltando Zetagram, questa si chiama Animal e so che l'amate in tanti, perché ogni volta che passa un brano del genere poi spesso al 335 30 10 25 scrivete dai ancora qualcosa delle cazze e adesso invece qualcosa tipo bedroom pop, si chiama Prima stanza a destra, l'unico ricordo.

0: collaborazione tra i Club Dogo, che quando sono tornati hanno fatto il Devasto, una serie di palazzetti, il palazzetto di Milano riempito, e poi tanti altri sicuramente, ma il Forum, veramente ricordo non so quante date, 10 di fila, una roba folle. Questa è la collab con Elodie, si chiama Soli, a Milano, le 13:59 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna. Proprio quest'estate, se non sbaglio un mesetto fa, Gue, uno dei Club Dogo, è stato protagonista di un video sui social di uno che secondo me avrebbe potuto risparmiarselo per fare qualche visualizzazione. Stava passando di fronte a lui su un aereo low cost e ha detto: ti rendi conto che i voli si sono alzati talmente tanto da quando anche Gue prende i low cost? Ora non è che adesso dobbiamo fare che se uno prende il low cost allora è povero, se uno non lo prende allora è ricco. Uno prende il low cost quando gli pare. Sono le 14.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

dal lungomare salernitano, Napoleone, Cucumarile, 14 e 4 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zagram. Io sono Cianna, tutti i giorni, dalle 12 alle 15, insieme anche a voi al 335 30 10 25, nel raccontare ciò che state facendo, nel raccontare anche la vostra situazione giornaliera, perché non è solo il momento dell'estate che state vivendo, appunto, sono in vacanza, sono al lavoro, sono a casa, è anche sto pranzando davanti a Radio Z, 266 del digitale terrestre, e ascolto un brano che mi piace, che ogni tanto passa, e quando passa magari alzo anche un po' il volume. I Jungle, The Wave.

0: impazzire. Bellissima la più bella, è un po' che non l'ascoltavo, la collaborazione tra Mecna e Coco alle 14 e 11 minuti, anche questa è la bellezza secondo me di Radio Z, che tira fuori cose del genere da qualche anno a questa parte, insomma lo fa con una sinergia totale tra i programmatori che ringraziamo sempre, non è mai scontato. State ascoltando Zetagram tutti i giorni dalle 12 alle 15 e per un pezzo del genere di qualche tempo fa ce n'è uno nuovo che ci piace da morire perché ci fa sentire sempre la sensazione di star per prendere un aereo viaggiare. Carol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

mi ha sempre colpito e mi colpisce sempre la frase di Carol G: mi miedo non es morire, es no aver vivido. La mia paura non è morire, non è che a un certo punto finisca tutto questo. La mia paura è non aver vissuto questa vita che sto vivendo. E la collaborazione con Manu Chao, Viajando por el Mundo, alle 14:15 minuti. State ascoltando Radio Z, e su Zetagram io sono Ciando, spero di farvi scoprire qualcosa di nuovo, e qualora invece già conosceste questa piccola perla, bene, godetevela, alzate il volume, si chiama Birth, e questa è Più in Alto.

Good luck, babe. Chaperone alle 14:22 minuti. State ascoltando Radio Z. È importante comunque dirlo ogni tanto. Anche agli amici, alle persone che hai vicino. Buona fortuna, chiaramente con qualcosa in più. Anche perché alle volte si tende a dire solo quello. Cioè, quando si parla di un problema qualsiasi, la risposta dell'altra persona è: dai che ce la farai, buona fortuna. E lì forse è un pochino poco. Anche perché c'è gente che si ritiene anche amica di quella persona e poi si sente dire buona fortuna. Importante l'estate, tra le altre cose, perché noi chiaramente diamo una serie di consigli e poi scegliete voi quale seguire. Vestirsi bene, perché alle volte vestirsi da Dio fa la differenza. E Brescia lo sa.

Da Dio Brescia alle 14:25 minuti su Radio Z, quanto gas a Brescino, testa che gira. Veramente una hit, soprattutto perché ha ragione, cioè d'estate quando hai quella pelle scura oppure la pelle chiara comunque levigata dal sole, il sole leviga a prescindere dal livello di melatonina, vestirsi bene, quel bianco addosso, ti fa veramente girare la testa. Lo fanno anche loro, ti fanno girare la testa, Itamango. Claudio Bisio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Castel San Pietro e Fiera verso la 1 Milano-Napoli, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 23 Udine Tarvisio per traffico intenso, coda in barriera Ugovizza verso Tarvisio. Sulla 5 Aosta Montebianco per traffico intenso, sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Infine al traforo del Montebianco, in colonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Buon viaggio.

0: Ci sarà anche Tommaso Paradiso al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questa è Ma lo vuoi capire? Sono le 14:39 minuti. C'è anche una bella notizia per Tommaso Paradiso. A tra poco qui.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noah, fatto con amore.
3: Le 14:40 minuti, sono Cianna, siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, noi di Radio Z insieme alla famiglia di RTL 102.5 con Radio Freccia, e durante Zetagram dalle 12 alle 15 diamo una bella notizia per Tommaso Paradiso. Ne parlavamo due secondi fa, lui laziale sfegatato, mi ricordo durante l'ultima intervista col collettivo Z ha avuto anche dichiarazioni importanti nei confronti del presidente della Lazio Claudio Lotito. Ebbene, ha preso Frattesi la Lazio, comunque un bel giocatore, 15 milioni più il 50% sulla futura rivendita, per cui chiaramente i 30 che chiedevano prima più o meno li hanno raggiunti, non male. Samurai J.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, ti fa venire una gran voglia di ballare, sicuramente di alzare il volume della vostra, del vostro posto da cui state ascoltando la radio, che sia un'autoradio, una televisione, una radio effettivamente analogica, quella di una volta. Le 14:44 minuti, alzate veramente qua, lui è fortissimo, primogenito.
1: Camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

Guarda cosa abbiamo ripescato da un botto di anni fa, Gali con Madame e Marrakesh de Fuera. Le 14:50 minuti, state ascoltando Radio Z, anche questa è la bellezza della radio, di Radio Z in particolare, ma in realtà è un mondo meraviglioso che ogni tanto ripesca qualcosa del genere, ma non chissà quanto dal passato, che ne so, We Will Rock You per esempio, una roba gigante. Però secondo me chiunque appena sente le prime due note dice: ah, eccola, che bello riascoltarla. E invece questa qui, magari neanche la conoscevate, è proprio una meraviglia. Questa sicuramente la conoscete, si sente tantissimo in quest'estate.

In qualsiasi posto in cui si balli quest'estate, Jugel sicuramente è stato suonato insieme a Imael Angel e Ultranate. Questa si chiama Moving Tour Sun alle 14:53 minuti. State ascoltando Radio Z, io sono Cianna. Benvenuti su Zagram se siete appena arrivati, altrimenti siamo in diretta dalle 12 alle 15 se vi va tutti i giorni dal TH Resort Praia a Mare. Eccola qui una bella ragazza che arriva dal tacco. Lui è un bel ragazzo che arriva dal tacco, ma parla di lei, dal tacco.

gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Ma soprattutto è finita l'appuntamento di oggi, che va in onda tutti i giorni dalle 12 alle 15, il TH Resorts Praia Mare, che continuerà ad ospitarci per un paio di settimane. Siamo in quella di Ferragosto, per cui bisogna cominciare a prepararsi, innanzitutto a decidere quando è Ferragosto, se è il 15 a pranzo, il 14 sera, il 15 sera, addirittura il 14 a pranzo, se volete mangiare e bere un po' di più. Noi ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 15.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Collettivo Z.
2: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e messie, inizia una nuova puntata del Collettivo Z con Carolina Rusti Pettinelli. Salutiamo Cianna che vi ha portato fino qui, sono le 15 e un minuto. I modi per seguirci, anche se siamo in diretta dal TH Resort di Praia Mare, sono comunque tantissimi. Allora, il mare non posso farvelo vedere, ma c'è un bellissimo studio che potete vedere al 366 del digitale terrestre, al 735 di Sky, oppure grazie a un'app RTL 105 Play, ricca di contenuti esclusivi, le interviste con i vostri artisti preferiti, tanti tanti extra. Anzi, visitate la sezione special in contest, perché c'è sempre qualcosa a cui giocare e magari qualcosa da vincere. Segnate sul vostro calendario anche il 2 settembre, perché parliamo del Radio Z Future It's Live, il festival della generazione futuro. I vostri artisti preferiti in un'unica serata su un unico palco, e voi dovete prendere il vostro biglietto, anzi dovreste, al ticketone.it, anche perché poi ne sono rimasti pochi, finiscono. Non dite che non vi avevo avvisato.

Uno dei pezzi più suonati dell'estate 2026, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Sono le 15:05 minuti su Radio Z con Carolina Rossi Bettinelli e tanta buona musica, anche estiva. Sentite, qui sta arrivando un pezzo di Jovanotti con Alfa e si chiama Buon Vento.

0: sempre più romantico, Jolie. Queste stelle sono le 15:12 minuti su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli in Collettivo Z. E quando alziamo il naso all'insù e guardiamo le stelle, molti di noi desiderano qualcosa. Che cosa però? Vorrei saperlo. 335 30 10 25. Qual è il vostro desiderio per l'anno che inizierà? Perché molti iniziano a contare l'anno da gennaio, quindi dal capodanno, come insomma da tradizione, da regola, il primo gennaio. Per me il vero capodanno è il primo settembre. Sono convinta che con l'inizio delle scuole in realtà inizi una vera e propria stagione e l'anno inizi come tappa della scuola. Comunque voglio conoscere il vostro desiderio, il vostro buon proposito da settembre. Non mi scrivete tutti quanti la palestra, eh? 335 30 10 25. Ora Scarabocchi, West Cross con Fra Quintale.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E

0: Occhi, sono le 15:15 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. I vostri desideri che stanno arrivando al 335 30 10 25. Mi scrivete: ciao Carolina, quello che vuoi tu, l'unica cosa positiva che chiedo per settembre 2026 è proprio quello che hai detto di non dire, la palestra. Ragazzi, se cominciate a dirlo voi, poi devo farlo anch'io, mettiamoci d'accordo, non ci va più nessuno in palestra. Ridere di te.
1: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse è solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il

tutta la classe di Tony Pitoni, l'English Lesson Number One, lezione di inglese numero uno prodotta da Canova. E devo dire che l'inglese di Tony Pitoni è ottimo, e non tutti lo sanno, ma il cantautore, non

che performer, che adesso uscirà al cinema con il suo primo film, in realtà ha lavorato a Londra e in Inghilterra per anni e anni proprio nelle vie del musical, perché se tutti citano Broadway, in realtà dovremmo ricordarci anche del West End in Inghilterra, a Londra precisamente, dove è possibile vedere ogni giorno un musical diverso, ma in cartellone ce ne sono 6-7 nella stessa sera, avete solo l'imbarazzo della scelta. Magari, che ne so, un giorno ritroverete Tony. Pianks and Me.

Piensa in mi, sfere basta su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Sono le 15:23. Chissà dove è andato in vacanza Sfere Basta, è un po' che non posta, dovremmo aggiornarci di più e sapere quali sono i piani per le sue vacanze estive. Ci sono tantissimi artisti, soprattutto internazionali, che vengono apposta nel nostro bel paese, nella penisola, per visitare luoghi anche magari non proprio tipicamente estivi. Jennifer Lopez è a Roma e tu dici, ma come a Roma ad agosto? Jennifer Lopez è a Roma ad agosto, liberato. Perché?

0: via radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 12 Roma Civitavecchia, dove per incidente segnaliamo coda tra Tarquinia Centro e svincolo Monte Romano verso Roma. L'incidente vede coinvolte due auto. In Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante, un chilometro di coda per veicolo in panne in galleria tra Rapallo e Chiavari in direzione Genova. Sulla 5 Aosta Montebianco per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud del Bivio per la statale 26 DIR in direzione del Monte Bianco. Infine, al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Roseville in cartoni animati. Sono le 15.37 su Radio Z con una grande cantautrice che speriamo torni molto presto, e facciamo anche gli auguri a lei e a suo marito perché sono diventati genitori. Pubblicità.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: E 15:39 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Questo è il Collettivo Z rigorosamente live in diretta dal TH Resort di Praia Mare, un posto pazzesco dove veramente la spiaggia di fronte all'isola di Dino è davvero suggestiva, si sta benissimo, si mangia bene, tante famiglie fantastiche. Dovreste andare a cercare sul www, io ve lo consiglio. Saremo in diretta da qui fino al 23 agosto per raccontarvi un po' quello

Safe, parlar d'amore. Sono le 15.43 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli, questo nuovo estratto da Santissimo, il primo vero album di Safe, che è già disco d'oro. Complimenti a questo ragazzo talentosissimo che tra l'altro suona la tromba in maniera egregia. L'anno scorso portava in giro un bellissimo pezzetto insieme a Giz e Scibla, che sono i suoi produttori, in cui si esibiva in un brano jazz, ed è bello vederlo suonare da un ragazzo così giovane. Odio un uomo, Renawa su Radio Z.

La collaborazione tra Blanco e Lisa si chiama Ricordi. Sono le 15.49 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Questo pezzo che è stato suonato tantissimo e fa parte di un album che comunque è ha veramente fatto il suo, e noi non ci aspettavamo da Blanco probabilmente un progetto discografico completamente diverso. Invece ci ha dato le sue solite soddisfazioni proponendoci dei grandissimi pezzi, ma ci ha dato anche qualcosa di nuovo, un mood molto più introspettivo, ha raggiunto una maturità maggiore. Blanco è cresciuto ed Elisa si è trovata al suo fianco. Ora Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con te.

prodotta da Vito Salamanca. Noemi, tu cosa fai questa sera? Sono le 15.52 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e l'estate, deciderlo è sempre più difficile perché si aprono troppe porte, abbiamo più tempo a disposizione, quindi i programmi possono essere innumerevoli. Ecco, io dico sempre poi vediamo e alla fine finisco qui in camera al TH Resort, che posso dire, alla fine non si sa neanche così mai. Baby K, tu camaretto.

0: Fabri Fibra con Cola Pesce di Martino, propaganda. Sono le 15.59 su Radio Z con Carogna Rossi Pettinelli, questo pezzo che denunciava le false promesse della politica. Diciamo che loro hanno una scrittura molto appuntita e sempre molto giusta. Mi spiace molto non vederli più insieme, ma entrambi hanno dichiarato più volte: guarda, abbiamo bisogno di fare i nostri progetti solisti. Poi magari torneremo insieme, hanno firmato una colonna sonora, hanno scritto un film insieme. Ci sta ogni tanto anche i rapporti migliori d'amicizia e quelli creativi hanno bisogno di nuovi sponti e di prendere strade separate. Torniamo tra poco.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine.

0: Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
1: Sono le 16.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

La versione 2.0 di Show Me Love si chiama I Need a Sign ed è firmata LB1 su Radio Z. Sono le 16:04, inizia ufficialmente la seconda ora del collettivo Z con Carolina Russo e Bettinelli, e i modi per seguirci non cambiano: 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure un'app che si chiama RTL 105 Play. Ricordatevi anche che siamo in diretta dal TH Resort di Praia a Mare, un posto bellissimo che dovete cercare su www. Cherry Styles.

bien te gusta. Mike Towers, prodotto da Benny Blanco. Sono le 16:09 minuti su Radio Z con Carogna Rossi Pettinelli. La bellissima estate di Benny Blanco, che è stato proprio al fianco della sua Selena Gomez, con cui si è sposato qualche mese fa, e hanno esplorato, indovinate un po', l'Italia, la nostra, il nostro bel paese che abbiamo proprio qui a portata di mano. E invece scappiamo. Io per esempio sono anni e anni che tutte le estati, invece di godermi il litorale, insomma di stare qui al mare in un posto, in posti meravigliosi, me ne vado negli Stati Uniti d'America. Sbaglio, io lo so. Voi dove state andando? Voi dove siete? Raccontatemelo al 335 30 10 25. Io vi leggo. C'è Jimmy Neiro. E allora,

te le do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: tratti la record.
1: Ci sarà anche lui sul palco del Radio Z Future It's Live, Jimmy Neuro. E allora sono le 16:12 su Radio Z con Caronia Rossi Pettinelli, che vi ricorda che potete andare su ticketone.it per acquistare il vostro biglietto e assistere al Festival della Generazione Z. Un cast pazzesco, tanti nomi sono usciti e tanti ancora no, per cui controllate sempre sempre le nostre pagine social, magari c'è il vostro artista preferito. Questo è uno dei miei, Fulminacci, maledetto me.

Il rock dei Måneskin su Radio Z si chiama Baby Sad. Sono le 16:18 minuti adesso su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e torneranno insieme, non torneranno insieme. Allora, su Riaperto, ieri in un servizio che ho visto al completo, diceva stanno per tornare, che l'annuncio dovrebbe arrivare proprio gli ultimi giorni d'agosto, ma del domani non c'è certezza. Ad oggi si sa che tutti quanti sono detti intenzionati a riprendere un percorso discografico insieme, ma non sappiamo molto di più, non sappiamo se uscirà un nuovo progetto discografico, un nuovo album o semplicemente un tour, staremo a vedere. Quello che posso dirvi però è che la signorina Dove Cameron, promessa sposa di Damiano David, è a Capena, sì, avete capito bene, a Capena, ed è lì per registrare il suo nuovo videoclip. È molto bello il litorale, molto felice che lei abbia scelto Capena come luogo per girarlo, immagino siano tutti molto emozionati. Oggi non riusciva neanche ad arrivare sul set per la gente che si era calcata con la curiosità di vederla. C'è Irama, Cabana,

Cabana Irama, sono le 16.21 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e cercatela questa ballerina protagonista assoluta del video di Irama, si chiama Stella Maia ed è veramente straordinaria. Pensate che viene dalla classica ed era diventata già virale con tutti dei reel che pubblicava mentre indossava le punte da danza. Guardate, veramente da perdere la testa, infatti l'ha persa anche lui, si vede proprio chiaramente nel video. Talk to you.

0: abissale.
1: Radio Z, breaking news.
2: Le 16:27 su Radio Z, il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato al Parlamento che la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo ritirerà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. L'obiettivo del governo è la tutela della sicurezza nazionale e per questo stiamo monitorando l'evolversi della situazione, ha aggiunto. Non ci sono feriti né persone coinvolte nell'esplosione che ha interessato lo stabilimento di munizioni a Colle Ferro in provincia di Roma. L'incendio e la successiva deflagrazione avrebbero interessato una sola area dello stabilimento di produzione e stoccaggio di esplosivi e munizionamento. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono sul posto. Cambiamo argomento. Due morti sul lavoro in Sicilia. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo è deceduto mentre lavorava nell'impianto. Morto anche uno dei sanitari del 118 che è intervenuto subito dopo. Per ora è tutto, il news tornano più tardi su Radio Z.
1: Via Radio.
3: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 12, Roma Civitavecchia per incendio, è chiuso il bivio per la Roma Fiumicino provenendo dalla statale Aurelia. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 5 Osta Montebianco, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 Dir in direzione del Monte Bianco. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Infine ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita provenendo dalla 7 Serra Valle Genova. Riapertura prevista il 31 agosto. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Ragazzi, stavo sentendo Turn the Lights Off, mi è venuta voglia di ballare e quindi ho convocato qui su Radio Z alle ore 16:35 minuti la nostra DJ Alma e il nostro futuro ballerino cubista. Cubista, l'abbiamo rintracciato qui, non so se ci servirà, vi faccio sapere se è bravo. Pubblicità.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
4: E un tocco esotico,
5: ma autentico.
3: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Chase.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Le 16.39 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, questo è il collettivo Z Live. Adesso torna anche una nostra DJ Alma, perché ci darà un piccolo spin-off, ci racconterà in anteprima. Vieni qua Alma, muovite per favore, si dice così a Roma, di che cosa suoneremo qui stasera al TH Resort, prego.
2: Andremo dai classiconi, andremo della house, classic house, fino all'afro house, andremo, esploreremo il mondo della musica elettronica.
1: Adesso basta, adesso basta, andremo dentro, noi entreremo dentro la swag music,
2: che lo swag riassume tutto quello che siamo noi. Swag, la di Justin Bieber, noi stessi, il nostro ego, il nostro modo di essere.
1: Ha detto Justin Bieber, io devo dire Artie 5, ma lei ha detto Justin Bieber.

Tutto lo swag di Arti 5 su Radio Z. Sono le 16:42 minuti con Carolina Rossi Pettinelli e io ancora non ho capito se Arti 5 e Anna stanno di nuovo insieme oppure no, perché sono comparse delle foto che ho visto sul TikTok, come lo chiamo io, sul TikTok, ma nessuno conferma. Sembra che siano rimasti in buoni rapporti, ma c'è qualcosa di più di una semplice amicizia oppure no? Chi può dirmelo? Lo sapete al 335 30 10 25?

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Ercomi il ritmo delle cose, sono le 16.49 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, quasi alla fine del collettivo che torna nelle mani del legittimo proprietario Simone Palmieri, che è venuto qui dentro allo studio per lamentarsi di me, dicendo no perché tu non stai mai con noi, non vieni mai al mare, ma io ho delle responsabilità, Simone Palmieri, io non solo sono qui con te, che schifo, non so che cosa mi ha lanciato, ma devo scrivere il Radio Z Future It's Live 2 settembre Arena di Verona, biglietti disponibili su ticketone.it, prendete il vostro perché stanno finendo, non dite che non vi ho avvisato. La nuova Techie Lauro si chiama La Città degli Angeli.

La città degli angeli, Achille Lauro, sono le 16.53 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. È un altro grande anno per Lauro che lo aspetta, perché io ero lì all'Olimpico quando ancora non aveva iniziato il suo concerto, ma già annunciava le date per il 2027. A quanto pare è già quasi tutto sold out. Veramente complimenti a Lauro, che ormai ha anche una discografia vastissima. The Boss, Magnetic.

0: Capo Plaza Street, sono le 16.59 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e finisce ufficialmente il collettivo Z e arriva quello lì, avvicina di mamma come sei, è tutto fradicio, Simone Palmieri, che vuole veramente testare ogni angolo del Tiracca Resort di Praia Mare da cui trasmettiamo, e ha fatto il bagnetto, è venuto, gli mancano due paperelle, una cuffietta e forse pure un paio di braccioli, eccolo per la radiovisione 266 del digitale terrestre, un manzo italiano veramente.
1: Il bagnetto,
0: va bene. Adesso c'è lui e il suo bagnetto, noi ci ritroviamo domani, buona giornata, ciao.
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 5.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara.

0: Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Generazione Z.
2: 17:01, buon pomeriggio, bentrovati, buon giovedì 13 agosto 2026, come state? Come vanno le vostre ferie? Come va la vostra vacanza? Oppure come va il vostro lavoro? Magari siete già rientrati, ma noi ci siamo lo stesso. Siamo quelli di Radio Z, ma soprattutto quelli della Generazione Z con voi per le prossime due ore fino alle 19. Con me, ciao a tutti, io mi presento per chi non mi conoscesse, sono Simone Palmieri e abbiamo un grande affare oggi insieme, soprattutto al 335 30 10 25, perché aspettiamo i vostri messaggi e i vostri, insomma, anche le vostre dediche, i vostri pensieri dedicati a qualcuno per quanto riguarda la vostra estate. Noi ci siamo dal TH Resort di Praia a Mare, dove si sta benissimo, e oggi faremo anche l'aperitivo con la grande famiglia di RTL 125, Radio Z e Radio Freccia, che fino al 23 di agosto è qui per accompagnarvi appunto nella vostra estate. Però questa puntata lo sapete che sarà gustosissima, perché con me ci sarà Humus Noa, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e con il 100% di olio d'oliva. Buonissimo, perfetto per farcire panini e piedine, ottimo accompagnato da verdure, ideale anche come ingrediente per ricette originali. Le trovate tutte sulla pagina Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore. Ci siamo anche attraverso l'app RTL 102.5 Play o in radiovisione al 266 del digitale o al 735 di Sky. Partiamo, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore alle 17.06 su Radio Z nella Generazione Z. Buon pomeriggio, ben arrivati. Buon giovedì 13 agosto 2026. Ancora una volta una buona estate. Soprattutto ci va di ricordare che Angelina Mango sarà al nostro Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ticket One per i biglietti.

Beh, con Mollami, parte 2 alle 17.12 su Radio Z nella Generazione Z, con Simone Palmieri, ma soprattutto con voi fino alle 19. Parte 3, per riprendere anche la canzone di Guè, non c'è e non esiste Mollami parte 3, ma esiste Nuova Scena 3. Lo diciamo perché lui c'è entrato, no? Nel reality di Netflix, nella terza stagione, reality che si dedica ai ragazzi che hanno voglia di fare rap, che hanno voglia di fare hip hop. E noi nel collettivo abbiamo anche intervistato i vincitori di Nuova Scena 3. Recuperate tutte le interviste su RTL 102.5 Play.

Ci va Bad Bad Bad insieme a Joliet alle 17.16 su Radio Z nella Generazione Z. Shiva, che ha tanto promosso, comunque ha tanto parlato anche di questa canzone sui social, a differenza di Joliet, non perché Joliet sia cattivo, ma perché ha ammesso più e più volte di aver cancellato

0: di noi.
1: Che colpa ne ho, Coez e Fra Quintale, alle 17.21, il loro primo joint album. Chissà se ne faranno un altro, noi lo speriamo, perché insieme stanno davvero bene. Su Radio Z, nella Generazione Z.
2: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa. Fatto con amore.
1: Siamo sempre noi alle 17.22 su Radio Z, nella Generazione Z, con me Simone Palmieri, ma soprattutto con voi, con i vostri messaggi e la vostra estate al 335 30 10 25. È un giovedì qualsiasi, 13 agosto 2026. Ieri lo sappiamo, ne hanno parlato tutti, ma lo ribadiamo anche noi, della Generazione Z c'è stata una cosa fantastica, no? Ovvero l'eclissi. È successa sta roba che noi volevamo vedere. Sta roba poi è bruttissimo definirla così, ma comunque volevamo vederla, speravamo di vederla qui dal villaggio del TH Resort a Praia Mare, e in effetti in parte ce l'abbiamo anche fatta. È stato un momento molto romantico. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, a proposito di romanticismo, su Radio Z.

Suggeriamo sempre di fare questa cosa a casa, come dice Tommaso Paradiso: agitate Coca-Cola, ma prima di agitare la Coca-Cola infilateci dentro la bottiglietta una Mentos, una mentina, poi agitate e vedete a livello fisico che cosa può succedere. Ovviamente non siamo Art Attack e non provate a farlo, lo dico soprattutto ai bambini che ci ascoltano su Radio Z.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante: sulla 12 Roma Civitavecchia per incendio è chiuso il bivio per la Roma Fiumicino provenendo dalla statale Aurelia. Sulla stessa autostrada segnaliamo un chilometro di coda per incidente tra Fregene e il bivio per la Roma Fiumicino verso Roma. Sulla 5 Aosta Montebianco, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Al traforo il Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 2 ore. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Riapertura prevista il 28 agosto. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Tate McRae, Greedy, alle 17.36 su Radio Z, la Generazione Z. Buon pomeriggio per chi si fosse collegato solo ora, semplicemente anche attraverso l'app RDL 105 Play. Allora, ci sono quelli che sanno tutto di vino, quelli che distinguono 20 tipi di olio, e poi ci sono quelli come me, che sanno riconoscere una cosa davvero importante: quando un humus è buono. E un humus Noah è davvero l'humus numero uno in Italia. Gusto naturale, genuino, autentico, sta alla grande nei panini e nelle piadine, perfetto con grissini e taralli, e da un tocco speciale anche alle ricette più creative. Humus Noah è proprio il gusto naturale che stavamo aspettando. Humus Noah fatto con amore.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Chi è?
5: La duchessa!
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
14: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
13: Humus Noah, fatto con amore.
0: Alle 17.40 siamo sempre noi, con voi fino alle 19, quelli della Generazione Z, con me Simone Palmieri, su Radio Z, anche al 335-3010-25 con i vostri messaggi. Lo sapete, noi siamo in diretta dal TH Resort qui per Praia Mare, ma l'estate in tutta Italia, in tutto il mondo c'è e va avanti, come per esempio durante la notte in Costa Smeralda in Sardegna, dove si sono incontrati Katy Perry e Matteo Renzi. Se questo non è il metaverso, ditemi. Katy Perry, prossimo segretario del PD.

0: Marca in Cremont, Serena Brancali, Colors, Partenope, vuoi dire qualcosa?
1: Mamma mia, ragazzi, che emozioni quelle che ci regalano Serena Brancali dei Colors e Marca in Cremont.
2: Ecco,

Marrakech, gli sbandati hanno perso alle 17.50 su Radio Z nella Generazione Z. Poi con noi ci sarà anche DJ Alma. Stiamo già raccontando il palinsesto nella prima ora, vedi come siamo messi. Al 335 30 10 25 con i vostri messaggi. Ringraziamo anche comunque la redazione che ci fornisce sempre le notizie, ovvero tutti i colleghi e i ragazzi che lavorano anche sui social. A proposito, seguite la pagina Instagram di Radio Z Off perché stiamo raccontando la nostra estate qui in diretta dal TH Resort a Praia Mare.

0: Animal alle 17.53 su Radio Z, nella generazione Z. E comunque per gli appassionati di sport sta riprendendo, perché manca pochissimo, manca una settimana e poi ripartirà il campionato di calcio di Serie A e riparte anche il fantacalcio. Lo dico perché tanti di noi si stanno già attrezzando, scaricando l'app, che vabbè non viene mai in realtà eliminata dal telefono, e facendo la propria squadra. Gabri Ponte Giovanotti.
1: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Post Malone con Chemical alle 17.59 su Radio Z, in chiusura della prima ora della Generazione Z. Questa canzone mi piace sempre tanto, anche perché è stata la colonna sonora di un gioco della PlayStation che si dedica, insomma, al wrestling ogni anno, quindi da WWE. E l'anno scorso questa canzone era proprio la colonna sonora e l'abbiamo anche incontrata appunto giocando a questo gioco, secondo me meraviglioso e fatto molto bene, anche graficamente parlando. A tra poco nella seconda ora della Generazione Z su Radio Z.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
0: Sono 18!
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc., un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Cucù Marina Napoleone, le 18:04 in apertura della seconda ora della Generazione Z su Radio Z con me Simone Palmieri. È un giovedì qualsiasi, 13 agosto 2026. Auguri a tutti quelli che sono nati il 13 di agosto. Evviva! Vabbè, fesseria a parte. Napoleone, che è un grande amico tra l'altro di Antonio Sica, nostro collega e conduttore, e Napoleone uscirà anche con delle bellissime novità a settembre. State pronti.

E non la finisce però la frase, LDH7, poesie clandestine d'amore si muove soltanto con puntini, puntini, puntini, in realtà soltanto con te, però spesso nel finale non si mettono le ultime parole. Alle 18

Tedua con Maia alle 18:14 su Radio Z in Generazione Z. Questo è il karma, come si suol dire. Si stava chiacchierando prima del Festival di Sanremo. De Martino ha pubblicato una foto sui social con la scritta 77. Si trova appunto in America, a Los Angeles, e sta ascoltando, sta preparando il suo di festival e sta ascoltando anche dei brani. La scritta 77 è ovvio, si riferisce alla 77esima edizione, quella dell'anno prossimo.

da me. Solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi, sto

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene sveglio e

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

0: Kitty Yugi con Donna alle 18.20 su Radio Z nella Generazione Z. L'abbiamo intervistato proprio qualche mese fa e allora tutte le interviste RTL 102.5 Play nella sezione ospiti.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: È la generazione futuro, è la radio della generazione futuro, ma in realtà non solo della generazione Z, proprio come dicevamo della generazione futuro, perché si rivolge a chi è sempre proiettato al futuro e quindi a tutti noi che guardiamo sempre un po' più in là. Alle 18.21 su Radio Z con me Simone Palmieri e con voi fino alle 19 anche con i vostri messaggi. A proposito di chi sa guardare un po' più in là e l'ha fatto con la musica in tutti questi anni, ultimo Romantica.
3: Tuoi adesso, non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu, ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, una bellissima dedica d'amore alle 18.24 su Radio Z, nella Generazione Z, anche sul trovare il compromesso con la propria partner, con la propria compagna, no? Vedere nei difetti anche dei pregi, probabilmente. Sfere Basta su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 18.30 in diretta su Radio Z, vediamo insieme le ultime notizie. Walter Lavitola resta in carcere. La Procura di Roma ha dato parere negativo in merito alla richiesta di domiciliari presentata dal suo difensore. Il faccendiere ha confessato di essere il mandante dell'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola ha svelato di aver chiesto di sparare qualche colpo di pistola contro il muro della casa del giornalista. Non mancherebbe nessuno all'appello dei pochi dipendenti presenti oggi, una ventina nello stabilimento di munizioni di Colleferro in provincia di Roma, dove si è verificato un incendio, cui è seguita un'esplosione. L'incidente nel reparto pressatura esplosivo, i vigili del fuoco sono ancora impegnati nella messa in sicurezza dell'area. Nel 2007 un'altra deflagrazione, morì un operaio. Due morti poi sul lavoro anche in Sicilia, un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo è deceduto. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di due ore, ora il meteo e poi anche la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Domani splenderà ancora il sole sul nostro territorio con calde afa molto intensi sia di giorno che di notte. Dal pomeriggio da segnalare qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola, specie sui rilievi alpini occidentali e sull'Appennino meridionale, in parziale sconfinamento sulla Calabria. Per tutti i dettagli precisi scaricate

0: l'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete. La notizia più importante riguarda la 30 Caserta-Salerno, perché si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani per chi viaggia in direzione di Caserta a causa di un incidente che vede coinvolto un camion intraversato sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio. Al momento si è formata una coda di un chilometro all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino e nei pressi dell'incidente il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Si è anche formata una coda di 1 chilometro nel senso opposto di marcia tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per chi viaggia verso Salerno. Poi infine in A92 Roma Civitavecchia invece è chiuso il nodo perché arriva dall'Aurelia in direzione della Roma Fiumicino a causa di un incendio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza e non usate mai lo smartphone alla guida. Buon viaggio!

0: Sono i cuoricini, quelli dei Coma Cosa, alle 18.39 su Radio Z. Poi con questa canzone un po' si è chiuso alla fine il progetto dei Coma Cosa. Adesso ci sono loro due che fanno musica separati. Molto bene.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: La spesa intelligente!
6: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: È la generazione futura, la generazione Z, sono le 18.42, ancora 20 minuti circa da trascorrere insieme con me, Simone Palmieri, anche con i vostri messaggi. Vi salutiamo e vi abbracciamo perché la vostra estate è bellissima e ce la state raccontando al 335 30 10 25, e vi ricordiamo anche di acquistare i biglietti per il Radio Z Futurizz Live il 2 di settembre all'Arena di Verona. Fatelo perché noi vi stiamo avvisando con largo anticipo, anche se ormai mancano circa 15 giorni e poi ci siamo. Brescia da Dio!

Fresh da Dio alle 18.45 su Radio Z. Nella generazione Z bisogna festeggiare europei di atletica, europei di nuoto. Ci concentriamo sugli europei di nuoto perché in questo istante proprio, quindi notizia dell'ultimo minuto, Sara Curtis è da sogno perché oro nei 50 d'orso e nuovo record del mondo. Cioè non è, non so se ci siamo capiti, non è una roba scontata, quindi la ripeto: Sara Curtis, oro nei 50 metri d'orso e nuovo record del mondo.

Lady Gaga, The Dance, le 18.52, quasi in chiusura delle nostre due ore della Generazione Z e su Radio Z, quando vi diciamo che tra poco arriva Alessia Manzoni, ovvero DJ Alma, con il suo Aperi Z, che vi porterà fino alle 21 e poi dalle 21 alle 24 ci sarà con noi Angelica Elli. È in questo momento partito al TH Resort Praia Mare il nostro aperitivo della grande famiglia di RTL 102.5, Radio Z, Radio Freccia, e poi questa sera faremo anche una bellissima festa in villaggio stile discoteca. Ci sono i pinguini,

Beh, abbiamo parlato di discoteca, di far festa qui al TH Resort Praia Mare. Questa sera ci sarà la festa, appunto, Modi Discoteca, curata dalla grande famiglia di RTL 105. E abbiamo chiuso anche con una canzone proprio da disco alle 18.58 su Radio Z nella Generazione Z con me, Simone Palmieri. Ma ci si ritrova domani a partire dalle 17. Come al solito e come sempre, grazie per i vostri messaggi al 335 30 10 25. E ancora una volta, una buona estate da parte nostra. Noi ci siamo fino al 23 di agosto e poi ripartiremo comunque dagli studi di Milano e di Roma. Un grazie speciale anche a Humus Noa, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM e senza conservanti, con il 100% di olio d'oliva. A me piace tantissimo, è perfetto spalmato su una fetta di pane per uno spuntino sano e veloce, ideale per chi ama ingredienti naturali senza rinunciare al gusto. Se invece volete, liberate la vostra creatività in cucina. Sulla pagina Instagram Noa Vegetale ci sono infatti un sacco di ricette. Humus Noa, fatto con amore. Ora la per Z con Alessia Manzoni alias DJ Alma. Ciao a tutti, buona serata.

0: Giuseppe. Radio Z, generazione futuro.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Le 19.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: All right, sono le 19.01 minuti in questo giovedì 13 agosto 2026. In vostra compagnia ci sono io fino alle 21, Alma. Generalmente noi siamo nel weekend, diciamo anche quello che è il palinsesto classico, perché mi trovate dalle 17 alle 19 per due ore di DJ set, ma io sono qui per darvi l'energia giusta in questo giovedì sera, in questo momento alla TH Resort di Praia Mare, dove siamo in questo istante in una location incredibile, il mare bellissimo, oggi una temperatura veramente bellissima. C'è da dire che in questo istante sta per piovere, quindi noi siamo qua anche per darvi le buone energie, perché qua fuori, a qualche metro di distanza, sta prendendo vita il nostro incredibile aperitivo, e poi questa sera ovviamente ci sarà il party di RTL 125. Ma i numeri importanti: 335 3010 25 per comunicare, e ovviamente il 266 del digitale terrestre per seguirci. Ma partiamo anche dai saluti, e i saluti importanti sono quelli che dedichiamo a Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia. Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. I prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia sempre, sempre, sempre freschissimi. Ragazzi, da Eurospin la spesa è intelligente, proprio come noi e come voi che ascoltate Radio Z. Allora iniziamo con l'energia giusta, con Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door, qui per voi.
7: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Girl Next Door, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, alle 19.06 minuti. In vostra compagnia ci sono io, Alma. Girl Next Door significa a tutti gli effetti la vostra vicina di casa. Pensate avere vicino di casa il signor Wiz Khalifa, che continua a mettere sui social questi suoi allenamenti di corsa. È diventato anche lui una vittima di Strava. Tra l'altro, a proposito di Strava, abbiamo qui il Mr. Chan, che lui è un grande appassionato di questa applicazione, che io odio peraltro. Appassionati di running possono capirlo. Ora arrivano Promessa, Franco 126 e i Dua con

Chicky Bomb. Mamma mia, qua il booty tiene che essere shakerato, come si dice. Daddy Yankee Gasolina alle 19:13 minuti in questo giovedì 13 agosto. Siete in Aperizzata, io sono Alma. Beh, Daddy Yankee, tra l'altro, ho appena scoperto, grazie al magnifico Wikipedia, che il suo nome originale è Ramon Luis Ayala Rodriguez. Detto anche The Big Boss, il Cangri e Winchester, ovviamente direttamente fu in Puerto Rico. Puerto Rico, che noi conosciamo anche grazie al mitico Bad Bunny, ma anche grazie al DY, nonché detto Daddy Yankee. Ora arriva lei, la queen del rap italiano, io mi posso permettere, Madame Mama, no Mama.

È un home party, quello organizzato da Madama, al 266 del Liceo Terrestre, nel videoclip di Mamma No Mama. Sì, perché ha organizzato un vero e proprio festino a casa del suo produttore, che ho riconosciuto, perché io nella casa di produttore di Madama ci sono stata e mi sembra che sia proprio quella. Magari poi gli scrivo e cerco di confermare questa mia ipotesi. Ora arriva Sienna Spiro, che è a tutti gli effetti una grande erede della musica britannica, una stella nascente, sicuramente molto paragonata anche ad Adele e Amy Winehouse. Io devo dire che paragone lo regge totalmente. Material Lover qui su Radio Z.

0: Wow wow wow, criminal baby gang e l'Alfa e Omega alle 19:22 minuti in Aperizeta, in vostra compagnia ci sono io, Alma, e allora tanta tanta musica e anche la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Continua la musica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Sì, siamo sempre qui, sempre on air, come si dice, per essere un po' britannici, un po' british. Anzi, no, on air, se dobbiamo proprio essere, no. Ragazzi, ritiro le mie parole, va bene? Quello che è importante è dirvi che in questo momento sta per prendere vita anche il party di RTL 105. E dove, direte voi? Al TH Resort di Praia Mare, da dove stiamo trasmettendo in queste settimane. E allora dovete seguire i nostri social, Radio Z Off, con una F, per rimanere aggiornati ed essere qui.

We're moving to the sun, lo canta Ugel, Ima Angel, Ultranate alle 19:26 minuti in Aperi Z. Ci sono io in vostra compagnia, Alma, per le vostre good vibes di questo giovedì sera 13 agosto 2026. Ora arriva lui, Tony Boy, con Cuore Rotto.

riprese anche questo il potere della musica con Heat Waves, Glass Animals, perché questa canzone mi accende molti ricordi. È uscita in un momento molto particolare della nostra vita, io credo di parlare per tutti, perché è uscita nell'estate del Covid, esattamente

il 29 giugno del 2020, e io parlo per me, mi ricordo perfettamente il momento in cui ho sentito questa canzone, forse perché me la dedicarono. Non una persona con la quale parlo più, ma sono sicura che è un'esperienza comune quella di ascoltare una canzone che ti hanno dedicato e apre certi cassetti che a volte fanno bene o fanno male. Me lo direte voi al 335 3010 25, chi lo sa, poi ognuno ha i propri ricordi, le proprie esperienze, soprattutto legati anche alla musica. Ora arriva una delle ospiti specialissime del Radio Z Future Hits Live. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona ci sarà anche lei, Anna, con White Girl Wasted, qui su Radio Z.

0: Wow! On the floor, Jennifer Lopez e Pitbull alle 19:39 minuti. Ora in questo istante vorrei farvi sentire un po' vecchi, perché questa canzone è uscita l'8 febbraio del 2011. 11, non so se vi è chiara la situazione. Allora, stamattina pensavo che quando vado a fare la spesa da Eurospin mi sento veramente un piccolo genio. Anzi, tutti quando andiamo da Eurospin diventiamo dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente: grande varietà di prodotti esclusivi di qualità, tanta freschezza nei reparti gastronomia, macelleria e ortofrutta, e l'app di Eurospin Family con offerte e vantaggi. Beh, se non è geniale da andare da Eurospin, non so cosa lo sia. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome: Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Guarda Radio Z al canale 65 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sì, siamo sempre in diretta, sono le 19.42 minuti in questo giovedì 13 agosto 2026, io sono Alma e vi porto fino alla 21 in due ore di musica. Siamo alla TH Resort a Praia Mare in Calabria, in questa location incredibile. In questo momento negli studi di Radio Z, perché sì, siamo tutto il gruppo RTL 105, quindi c'è RTL 105, Radio Freccia, Radio Z, c'è un affollamento di persone, mi stanno molto...

0: dando molto fastidio perché non mi stanno facendo concentrare, io ve lo dico, eh.
1: Nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai.

Quella di Jimmy Nairo è una vera e propria scommessa musicale, quella di tradurre il funk brasiliano in un funk italo-brasiliano. Classe 2001, sarà presente anche lui a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. I biglietti sono ancora disponibili, ancora pochi, quindi correte a accaparrarvi il vostro. Ora arriva Malcolm Todd con Earrings.

Nella Brizzetta ci sono anche Juelier e Rose Villan con Tu ed Io alle 19.50 in questo giovedì sera. Allora, c'è anche da dire che è bello sempre andare a capire il perché dei nomi d'arte dei cantanti che passiamo qua su Radio Z, e ovviamente Rose non si poteva non chiamare Rosa, ovviamente Rosa Luini. E tra l'altro auguri, perché è la sua prima estate da neomamma. Sbirciando anche sui social, ha incominciato un po' a pubblicare qualcosina e noi la seguiamo molto volentieri. Ora arriva lui, Rama, anche lui ospite alla Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Cabana.

C'è anche Rama nella Perizzeta alle 19.53 minuti con Cabana, con questo sound molto latino. Ora arriva un trio abbastanza insolito, quasi incredibile, quasi mistico. Abbiamo Gue Pequeño, Tony Pitoni e Shablo con Cadillac qui su Radio Zeta.

Cadillac, Gue, Tony Pitoni e Sciablo alle 19.56 minuti in chiusura della nostra prima ora insieme. Vediamo cosa ci riserverà il Tony Pitoni all'Arena di Verona.

0: Next Summer, ce la canta Damiano David alle 19.59 minuti in chiusura della nostra prima ora insieme nella Perizzeta. Io sono Alma e fino alle 21 sono in vostra compagnia. Allora, Maneskin, ovviamente parlo di Maneskin perché abbiamo appena ascoltato Damiano David, sembrerebbe che il ritorno della band sia molto vicino. Allora, abbiamo visti i paparazzati in giro per Roma per il compleanno di Victoria e sembrerebbe che la macchina organizzativa dei Maneskin si sia riattivata. Allora noi non vediamo l'ora, no.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
0: Le 20
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Ora arriva un duo tutto al femminile, il Girl Power, che tanto mi piace. L'artista e DJ produttrice sudcoreana Peggy Gu e Ayra Starr qui con Woman su Radio Z.

Wow wow, alle 20.04 minuti troviamo su Radio Z Peggy Gou e Ayra Starr con un duo incredibile. Ma adesso arriva J-Ax che ha annunciato molto molto recentemente l'arrivo del suo nuovo album Vita, Morte e Miracoli, venerdì 4 settembre. 1, 2, go!

siamo tornati un po' indietro nel tempo con Tutta l'Italia di Gabri Ponte. Questa l'abbiamo cantata veramente tutta. Sono le 20 e 11 minuti in questo giovedì 13 agosto. Io sono Alma e fino alle 21 sono in vostra compagnia qui su Aperi Z. Ricordiamo i numeri importanti 335 30 10 25 per comunicare e anche 266 del Digitale Terrestre. Sta per arrivare un artista incredibile che io amo. Sono veramente contentissima che si stia prendendo il merito che si merita. E non è un gioco di parole. C'è Gaia qui su Radio Z con Bossa Nostra.

solo nostra, la nostra, Bossa Nostra, che ce la regala, ce la canta Gaia alle 20:14 minuti in questo giovedì 13 agosto. Io sono Alma, in vostra compagnia qui nell'aperitivo Z, anzi aperitivo Z, magari aperitivo, aperi Z, era un gioco di parole così, ma va bene anche l'aperitivo. Ora chiedo a qualcuno qua che passa, chiedo.

0: La verità, 13 Pietro qui su Radio Z alle 20:21 minuti, e solo per farvi un po' riflettere sulle parole incredibili del poeta di 13 Pietro, vi rileggo le sue frasi. La verità è che con me tu hai sempre fatto la stronza e non ho mai avuto la forza di lasciarti andare e stare da sola. Dai, dai, dai, non si può.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Eh sì, sì, siamo in generazione futuro, siamo la generazione futuro, siamo la generazione che vi dà la musica giusta, la carica giusta in questo giovedì 13 agosto, questa sera. Io sono Alma e fino alle 21 sono con voi per darvi le vibes giuste, soprattutto la musica giusta. Ho detto giusto, sì, è giusto, è tutto giusto. 335 3010 25 è il nostro modo di comunicare, messaggi scritti, messaggi vocali. Che state facendo? E soprattutto, da dove state guardando questo incredibile tramonto? Ora arriva Artifive con Swag Music.

All right. Arti 5, anche lui ospite a Radio Z Future Hits Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, Swag Music alle 20:25 minuti qui nella Parity Z. Allora ragazzi, per chi si fosse collegato solo in questo momento, facciamo anche un po' recap. Io sono Alma, vi porto fino alle 21 in un'ora, anzi due ore di solo musica. Siamo alla TH Resorts a Praia Mare. Benvenuti nella crew del Radio Z Club. Vabbè, chiamiamolo Radio Z Club. Ora arrivano Canova, Lil Boost con Stran Amore.

nascosti, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.32 su Radio Z, Walter Lativola resta in carcere per il GIP e la sua confessione di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Rannucci non basta a fargli ottenere i domiciliari. Lativola ha reso dichiarazioni non verificabili e fumose, secondo il giudice, che ha ritenuto in essere il pericolo di fuga o inquinamento delle prove. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha confermato che la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi rischi di sicurezza per l'Italia. L'obiettivo del governo è la tutela della sicurezza nazionale e per questo stiamo monitorando l'evolversi della situazione, ha detto. Non mancherebbe nessuno all'appello dei pochi dipendenti presenti oggi, una ventina, nello stabilimento di munizioni di Colleferro in provincia di Roma, dove si è verificato un incendio cui è seguita un'esplosione, l'incidente del reparto prestatura esplosivo. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nella messa in sicurezza dell'area. Nel 2007 un'altra deflagrazione, morì un operaio. Questo è tutto. Sono tutte le news alle 20.32 minuti qui su Radio Z. Ora torna la musica.

0: Wow, che ricordi indietro nel tempo con Fabri Fibra, applausi per Fibra, solo un dato, non indifferente, questa canzone è uscita nel 2006, aiuto!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì! E con 1,50€ in più, scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto. Nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
6: E un tocco esotico,
7: ma autentico.
6: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Eccoci sempre in diretta qui dal TH Resorts Praia Mare a Perizzeta. Io sono Alma, fino alle 21 in vostra compagnia ancora qualche minuto e ovviamente tanta musica, tanti dischi qui per voi in questa serata, giovedì 13 agosto. Allora, io sono molto molto contenta e molto soddisfatta di essere qui, perché non sono solo qua ovviamente per lavoro, ma per creare un vero e proprio ambiente di famiglia, una famiglia che effettivamente mi sono ritrovata come colleghe qua. Giulia Larabiati, Lucrezia Bernardo, insomma, una grandissima soddisfazione essere qui in vostra compagnia, e anche Angelica Elli. Allora, ora arriva un altro king della musica italiana, Achille Lauro, con La città degli angeli, qui su Angelica.

La città degli angeli, Achille Lauro alle 20:46 minuti in questo giovedì sera. Allora, 335 3010 25, i vostri messaggi. Sto ricevendo un sacco di foto di tramonti romantici e devo dire che con la canzone di Achille Lauro siamo proprio a cavallo, eh. Guarda, ha fatto anche rima.

0: stupida finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione.
1: Altamente mia, ce lo canta Brescia alle 20:52 minuti in questo giovedì sera. Siamo nella Perizzeta. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 21, quindi abbiamo ancora qualche minuto, qualche disco insieme. Allora, c'è da dire che siamo in un mood molto molto romantico, perché sta per arrivare Canto d'amore, che non è una canzone, diciamo così, romantica per eccellenza, perché è un ritmo molto up. Però c'è da dire che il canto d'amore estivo è un canto d'amore che noi tutti ci meritiamo, anche perché l'estate è proprio... Insomma, gli amori estivi ce li avete. 335 3010 25.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni qui alle 20:59 minuti in chiusura del nostro Perizeta. Io sono Alma, è stato un piacere stare in vostra compagnia. Allora, c'è da dire che le ragazze di Clara e di San Giovanni, anche loro presenti a Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, i biglietti ancora disponibili su Ticket One, o come piace chiamarlo a me, ticketone.it, praticamente descrive il concetto di girlhood che solo le ragazze provano e sentono veramente. Allora, ringraziamenti molto speciali, quindi ringrazio Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente, perché da Eurospin troviamo sempre qualità, freschezza e tanta tanta convenienza. E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it anche se siete già in vacanza. Ce ne sono 1300 in tutta Italia. Allora, noi ci vediamo sempre domani dalle 19 alle 21. Ora io vado a mangiare. Ora Angelica Ellie, ciao!
1: Team Radio Z, se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici, sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 21.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Fattore Z.
0: Avete sentito? Non bene, benissimo, di più di benissimo. Siamo in Fattore Z, inizia la nostra puntata insieme come un viaggio sulla barca da questo resort, TH Resorts di Praia a Mare. Una diretta tutta calabrese, 21:00 minuti e 01 minuti in punto. Io sono Angelica Elli, vi terrò compagnia fino alle 24 di questa sera. Cosa ci fate ancora svegli? Nel senso che sono le 9, però magari state andando a dormire oppure farete baldoria questo giovedì 13 agosto. 335 30 10 25, messaggi scritti o traduco in diretta i vostri vocali. Voglio sapere cosa state facendo e con chi siete, un po' una vostra stalker. No, scherzo, vi tengo compagnia anche e soprattutto con la musica e la diretta televisiva, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky per la nostra radiovisione, oppure la nostra applicazione RTL 102.5 Play per poter recuperare anche le cose passate. Iniziamo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Karol G con l'inconfondibile voce di Manu Chao, viajando por el mundo, magari è proprio quello che state facendo adesso, in questo momento o in questi giorni. Alle 21:06, questo giovedì 13 agosto, c'è Fattore Z su Radio Z a tenervi compagnia. Noi siamo in diretta dalla Calabria, dal TH Resort di Praia a Mare. E voi cosa state facendo? 335 30 10 25. Intanto ascoltiamo Kashmir su Z.

Cali con la sua fortuna e speriamo anche la nostra fortuna in queste tre ore insieme. Alle 21:11 minuti c'è Angelica Elli su Radio Z a tenervi compagnia nella puntata di Fattori Z dalla Calabria, dal TH Resort di Praia a Mare, questo giovedì 13 agosto. 335 30 10 25, che cosa state facendo, come state intrattenendo la vostra serata e dove siete nella parte in giro per il mondo, diciamo, sulla nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play, potete seguirci ovunque. Amélie, non è Francesco, su Z.

0: Non è Francesco, ce lo dice Amelie qua su Radio Z in Fattore Z, 21 e 14 minuti al 335 30 10 25. C'è chi mangia una torta ai frutti di bosco strepitosa, e tra l'altro c'è chi anche fa le bomboniere per il proprio matrimonio ascoltando la nostra radio, Radio Z. Intanto vi lascio all'ascolto di Prachi, Broken World.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento meglio, non prego spesso.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Balvin e Skrillex con Indaghetto qua su Radio Z in Fattore Z, 21 e 20 minuti di questo giovedì 13 agosto. Al 335 30 10 25 ci raccontate un po' le vostre vacanze in questo momento, dove vi trovate. Alcuni ballano la baciata, bellissimo, Paolo e Francesca, tra l'altro una citazione alla letteratura italiana anche, non solo a il ballo spagnoleggiante qual è la baciata. 21 e 20 minuti qua su Radio Z a Praia Mare in diretta dal TH Resorts della Calabria. Noi anche al mare ogni tanto la baciata la balliamo e purtroppo io mi perdo un po' nei balli perché sono qui in onda, però fuori oltre la vetrina in cui mi ritrovo stanno ballando qualche musica, e intanto vi lascio la nostra musica, Nuguenea, Care su Z.

Nugenea care qua su Radio Z in Fattore Z, direttamente dalla Calabria, una diretta calabrese che mi trasmette un calore nei confronti della Calabria. Quindi io voglio mandare un saluto generico a tutti coloro che ci ascoltano da questa regione meravigliosa. Il mare è stupendo. Ci ascoltiamo, Lea.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulle principali arterie, sono queste in dettaglio le principali eccezioni, partendo dalla A30 Caserta Salerno, dove segnaliamo che si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione di Caserta a causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata. Come conseguenza della chiusura si sono formati inoltre 3 km di coda a partire dal bivio con il raccordo Salerno-Avellino fino all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Chi è diretto verso Caserta dovrà uscire a Mercato San Severino, percorrere la strada provinciale 4 e successivamente la statale 266 seguendo le indicazioni per Castel San Giorgio, immettendosi così sulla provinciale 126 rientrando in autostrada a Nocera Pagani. Infine, sul versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo attese in coda di quasi 45 minuti per l'ingresso in Francia. E con questo è davvero tutto. Buon viaggio.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti del

0: Marrakech in radio con Federica Abate, in radio gioco di parole, in radio, vabbè, scontatissima. Comunque continuiamo la nostra puntata di Fattore Z alle 21.37, un po' di pubblicità e torno tra pochissimo.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Eccoci tornati in Fattori Z, 21:39 minuti di questo giovedì 13 agosto. Siamo in compagnia di Angelica Elli, io sono in vostra compagnia al 335 30 10 25. Si è parlato di matrimoni perché c'è qualcuno che ci ascolta mentre prepara le bomboniere per il proprio matrimonio e ascolta la nostra radio, e c'è chi invece balla. Anche qui al resort TH Resort di Praia a Mare si balla fuori dalla vetrina in cui sono rinchiusa, no scherzo ovviamente. C'è lui, c'è Samurai J, anche lui sarà al Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Flamenco Paranoia.

Ed è proprio lui, Samurai J, flamenco Paranoia, ormai la conosciamo a memoria. Diciamo la verità, durante questa puntata di Fattore Z vi tengo compagnia a chi? Angelica Elli, dalle 21.42 che sono adesso fino alle 24. Anche lui sarà presente a Radio Z Futurist Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E voi ci sarete? Adesso vi lascio all'ascolto di 22 Simba su Z.

Z in Fattore Z in compagnia della vostra Angelica Elli. 21 e 48 minuti di questo giovedì 13 agosto. Noi siamo in Calabria e voi dove siete? 335 30 10 25. Io dico noi perché siamo qui con la radio e non solo con Radio Z, con RTL e con la nostra radio Freccia al TH Resort di Praia a Mare. Intanto vi lascio con una voce che conosciamo molto molto bene, ci sarà anche lui a Radio Z Futurist Live 2026 mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Si tratta proprio di Saif, Parlare d'amore.

È una voce che conosciamo molto molto bene, quella di Saif con la sua Parlar d'amore qua su Radio Z durante la nostra puntata di Fattore Z alle 21:53. Come dicevo prima, anche lui sarà presente a Radio Z Futurist Live 2026 mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Maladie. Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Soldi di Mahmood, purtroppo anche quelli sono importanti, ma non ci pensiamo su Radio Z in Fattore Z, noi ci teniamo compagnia. 335 30 10 25, è finita la nostra prima ora insieme, ne mancano ancora due perché vi tengo compagnia per tre ore un po' su questa barca che viaggia da Praia Mare TH Resorts fino alle vostre case o insomma anche villaggi che siano, non so dove vi stiate trovando. Potete seguirci anche dalla nostra applicazione RTL 102.5 Play. Alla prossima ora.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 22.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Cucù Marie di Napoleone qua su Radio Z in Fattore Z, non Napoleone Bonaparte. Diciamo che magari buona parte della letteratura c'è dentro di lui, ma evito le battute. Naturalmente siamo in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare. Stiamo per ascoltare Geolier con Un'ora. Yeah, yeah.

Ed erano due voci inconfondibili, quelle di Ircomi e Elisa, con la loro Blu qua su Radio Z nella nostra puntata di Fattore Z alle 22:10 questo giovedì 13 agosto. Noi siamo in diretta dalla Calabria, per l'esattezza da Praia Mare nel TH Resort. E voi dove siete? Al 335 30 10 25, cosa ci fate in piedi, o magari se ci state seguendo da casa dalla nostra radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Per ultima, non per importanza naturalmente, la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play. Adesso un'altra voce inconfondibile, quella di Fred De Palma, che sarà presente a Radio Z Futures Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. La testa gira su Z.

si balla qua su Radio Z in Fattore Z con La Testa Gira di Fred De Palma, Anitta e Amis Killa. Le 22.13 anche per me, scusate, vi prometto che recupererò un intervento dopo l'altro. Adesso ci ascoltiamo Faccia Nuvola con Portami a Ballare in Primavera. Ci sarà anche lui a Radio Z Future Hits Live 2026.

Il titolo di questa canzone, Enough is Enough di Post Malone, ci ricorda che a volte è bene mettere dei confini, perché insomma a volte basta, a volte bisogna saper mettere un punto, che sia nei rapporti o in altri contesti, in qualsiasi contesto vi troviate. Se sentite che sia necessario, fatelo. 22 e 20 minuti questo giovedì 13 agosto, ci tiene compagnia Radio Z con la sua musica, ma soprattutto siete voi a tenere compagnia a me al 335 30 10 25. Noemi e Vito Salamanca. Yeah.

Le voci di Noemi e Vito Salamanca con la loro Tu cosa fai questa sera? È un po' la domanda che faccio a voi al 335 30 10 25. Invece di usare il pronome tu, uso quello voi. Voi cosa fate questa sera? Scrivetecelo qua sul numero ufficiale di Radio Z che ormai conoscete a memoria. Intanto nel nostro Fattore Z ascoltiamo Jenny, Less Than a Lover.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Una buona serata da Radio Z alle 22:29 minuti. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha confermato che la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. L'obiettivo del governo è la tutela della sicurezza nazionale e per questo stiamo monitorando l'evolversi della situazione, ha aggiunto. Paura, ma per fortuna nessuna vittima in un maxi incendio che è scoppiato in uno stabilimento di munizioni di Colleferro in provincia di Roma. A Rogo è seguita un'esplosione nello stesso impianto, nel 2007 un'altra deflagrazione, morì un operaio. Nuoto anche la videochiamata della premier Giorgia Meloni per Sara Curtis, la 19enne che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 d'orso agli europei di Parigi, migliorando il record del mondo. La giovane ha ammesso di aver avuto troppe emozioni, è stato difficile gestirle, ha dichiarato. Mi sembra di vivere in un sogno, ha detto. A presto per le prossime notizie, è tutto.
0: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Domani splenderà ancora il sole sul nostro territorio con calde afa molto intensi, sia di giorno che di notte. Dal pomeriggio da segnalare qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola, specie sui rilievi alpini occidentali e sull'Appennino meridionale, in parziale sconfinamento sulla Calabria. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla maggior parte della rete, registriamo un'unica eccezione sulla A30 Caserta Salerno, dove segnaliamo 2 chilometri di coda tra il bivio con il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino per lavori di ripristino che si sono resi necessari in seguito ad un incidente avvenuto in direzione di Caserta. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Guidate con prudenza dunque e fate buon viaggio.

Baby Gang Omega qua su Radio Z. Tu me chieres alle 22 e 37 minuti del nostro Fattore Z. Continuiamo a chiacchierare insieme, a tenerci compagnia, ma la nostra musica torna tra poco.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Eccoci tornati in Fattore Z alle 22.39 minuti qui su Radio Z a farvi compagnia. C'è la vostra Angelica Eli questo giovedì 13 agosto direttamente da Praia Mare di TH Resorts in Calabria. Come ho detto dall'inizio, una diretta calabrese, un omaggio alla Calabria e soprattutto questa regione meravigliosa che ci fa vivere tante avventure. Io personalmente sto iniziando leggermentissimamente ad abbronzarmi. Io non voglio proprio usare paroloni perché bianca sono e bianca rimango, però al 266 del digitale terrestre non mi notate un po' diversa, un po' più abbronzata? Mi aspetto i vostri pareri al 335 30 10 25.

I Need a Sign qua su Radio Z in Fattore Z, 22:43 minuti, abbiamo ancora per molto insieme fino a mezzanotte di questo giovedì 13 agosto, due settimane di settembre, anche lui sarà Radio Z Futurist Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, molto molto presto succederà questo grande evento e voi ci sarete, 335 30 10 25, fatemelo sapere e soprattutto affrettatevi perché i biglietti stanno per finire.

Ed era Jason Derulo, Savage Love, qua su Radio Z in Fattore Z, 22:49 minuti. Vi leggo al 335 30 10 25. Ci saluta Anita, che sarà ovviamente al Futurist Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E tra l'altro mi scrive che sono stra abbronzata. Adesso mi sembra un po' esagerato, stra come prefisso mi sembra un po' esagerato, però al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky potrete vedere voi stessi e giudicare voi stessi. Un'altra presente al Futurist Live, Anna, White Girl Wasted, su Z.

La nuova di Anna, White Girl Wasted, qua su Radio Z, in Fattore Z, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme di tre, quindi non temete, ci sarò ancora a tenervi compagnia e lei sarà presente a Radio Z Future It's Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. La Graziosa su Z.

0: Radio Z in Fattori Z ce lo danno Gue e Rose Villain con la loro Oh Mamma Mia alle 22.59 minuti, sta per scoccare il minuto e diventano le 23, quindi significa che inizia la nostra terza ora, poi a mezzanotte come Cenerentola io me ne scappo via sperando di non perdere la mia scarpetta, perché poi qui al TH Resort di Praia Mare ci sarà un'incredibile festa tenuta da Emanuele Carocci e DJ Alma a fare i DJ, ci faranno molto ballare. Alla prossima ora. Le 23 in punto.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

anche lei ci fa ballare qua su Radio Z, Madonna, alle 23:05 minuti di questo giovedì 13 agosto, e ci fa anche esclamare, scusate il gioco di parola, di parole, Madonna. Mamma mia, ogni tanto ci vuole questa musica per divertirci alle 23. Cosa state facendo? 335 30 10 25. Perché siete ancora svegli? State ballando? Siete a casa? Connessi con la nostra radiovisione 266 del digitale terrestre.

0: Shakerando di Rove qua su Radio Z in Fattore Z, 23 e 11 minuti di questo giovedì 13 agosto. Intanto dalla Calabria nel fuori onda abbiamo sempre gli ospiti che ci passano a salutare, 335 30 10 25 per tenerci compagnia. C'è anche la nostra radiovisione in diretta televisiva al 266 del Digital Terrestre e al 735 di Sky. Intanto un altro artista presente al Future Hits Live 2026 mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona è proprio Jimmy Nero. E allora ascoltiamolo su Z.
1: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

E allora Jimmy Nero, vi è piaciuta? Allora vi è piaciuta? Lui al Radio Z Futurist Live 2026 di questo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Spero ci farà sognare. Dito nella piaga, Businessman, anche lei presenta Futurist.

chi meglio di loro, Shakira e Cardi B, punteria qua su Radio Z in Fattore Z, 23:20 minuti di questo giovedì 13 agosto. Che cosa state facendo? Al 335 30 10 25 ci scrivono dalla macchina. Io sono in macchina con i miei genitori Massimo e Silvia e la mia amica Vittoria. Stiamo tornando dalla montagna. Non so in che località montanara voi vi siete trovati prima, però so che adesso arriva un'artista molto conosciuta qua in rotazione su Radio Z e sarà presente anche Radio Z Future It's Live di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Sto parlando di lei, di Gaia, con la Bossa Nostra su Z.

Il ritmo inconfondibile di Gaia con Bossa Nostra qua su Radio Z. Siamo in Fattore Z con Angelica Elli a tenervi compagnia ancora per una mezz'oretta, perché a mezzanotte io vado via, ma la musica continua. Adesso abbiamo Aitana con Super Estrella qua su Z.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là, nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione fluida sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che sulla A13 Bologna-Padova fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Per le stesse ragioni sulla A12 Genova-Sestri-Levante il tratto tra Rapallo e Recco verso Genova è stato da poco chiuso e tornerà disponibile al transito alle 6 di domani mattina. Con questo è davvero tutto, fate un buon viaggio.

0: nuova di David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, qua su Radio Z, in Fattore Z, 23:37 minuti. Ancora per poco vi tengo compagnia, ma godiamoci la nostra musica. Pubblicità e torno.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Eccoci tornati nella nostra puntata programma di Fattore Z su Radio Z alle 23:38 minuti al 335 30 10 25. Ci scrivono un messaggio che mi ha fatto molto sorridere. Ciao Radio Z, siamo in viaggio di ritorno da Valencia e vorrei dire ai miei zii di stare tranquilli, nessuna sorpresa in arrivo, un bacio. Chissà quante ne combini, non ti stai firmando, ma se i tuoi zii sono preoccupati forse c'è un motivo, però giusto il messaggio per rassicurarli. Adesso arriva lui, Iran, ma con la sua nuova cabana. Ci sarà anche lui a Radio Z Futurist Live 2026 questo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, quindi per chi andrà a vederlo, consigliatissimo come evento, lo potrà vedere dal vivo al 266 del Digitale Terrestre, al 735 di Sky. Potrete anche vedere il suo videoclip molto originale, eccolo, ascoltiamo.

Eccola la nuova di Rama Cabana qua su Radio Z, una assonanza direi su Fattore Z, 23 e 41 minuti al 266 del Digitale Terrestre, al 735 di Sky, anche non solo il videoclip che abbiamo appena visto ma anche quello di Fra Quintale, la sua aranciata sempre su Z.

90 di Achille Lauro qua su Radio Z, siamo in Fattore Z, 23 e 49 minuti, ancora una decina di minuti per stare insieme a chiacchierare, a divertirci e a ballare. A 335 30 10 25 ci teniamo compagnia, anche voi me la tenete, perché voi insieme alla musica siete proprio i protagonisti di Radio Z. Sentitevi questa responsabilità addosso, come ci si sente, dove siete in questo momento, siete in macchina ad ascoltare la nostra musica, la state ballando, tra poco anche io andrò a ballare in compagnia della mia carissima amica nonché collega DJ Alma, che farà ballare tutta Praia a Mare nel nostro TH Resort dove siamo ospiti noi di Z, non solo, anche le nostre altre radio e RTL 102.5 e Freccia, Peggy Goo, Aya Star.

insieme favolose anche nel videoclip di Wow Man, Peggy Goo e Arya Star. Perdonatemi, sono le 23:52 anche per me Angelichelli, che vi tengo compagnia per altri 8 minuti e poi, come dico sempre, come Cenerentola, me ne vado via sperando di non perdere la mia scarpetta. BBK con Tuca Marena, anche lei sarà a Radio Z Future is Live 2026 di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.

La nuova di Olivia Rodrigo, Drop Dead, qua su Radio Z in Fattore Z, chiude le nostre 3 ore insieme di Fattore Z. Ovviamente io torno domani, ragazzi, non vi preoccupate, sono il vostro peggior incubo dalle 21 alle 24, quindi oggi si chiude un capitolo ma si riapre subito domani, avete capito? Avete capito? 335 30 10 25 per restare sempre connessi. Io vi lascio comunque con la nostra musica e noi torniamo domani, ciao! Say team.

0: dialoghi sinceri. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: time.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

Oggi sai che cosa vuole in pentola. Sto correndo solo dietro ai soldi, bro, come in tempo a run, senza mai frenare su una testa rossa. Ti do un pasto ai maiali come testa rossa. Faccio un testa a coda, ti taglio le mani se mi dai l'incasso, c'è la cresta sopra.

sul perché del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa,